Sta mi girando la testa, porca miseria. Lo facciamo da capo. Intanto che aspettiamo. Prova, fa da capo. Dai. Vamo, damo, damo, damo, damo. Eppure sono simpatico quando mi guardo allo specchio solo.

0: chica, per te che c'ho una chica, la massa di una sigaretta fumata. Filate. Filate. Mi senti?
1: No, ma però ti vedo.
0: Tutto bene. Eppure sono simpatico. Aspetta.

0: schiacci il rosso e blocchi tutto.
1: Magico.
0: Fai play e accendi la radio.
1: Magico.
0: Replay e accendi Radio Amica.
1: Magico.

Officina Raniero Di Marco, via Faiani 9 a Teramo, la tua officina per qualità, professionalità, cortesia. Ora con Oscidro, innovativa soluzione per la pulizia dei residui di combustione. Pulizia interna del motore, Oscidro. Notevoli vantaggi, chiedi di più alla tua officina. Raniero Di Marco, via Faiani 9 a Teramo. Qui trovi risposte certe per la tua auto, insomma la soluzione. E in più la nostra esperienza al tuo servizio. Officina meccanica Raniero Di Marco, via Faiani 9 a Teramo, al telefono 0861 41 36 00. E buon viaggio!

Radio Amica International, ogni anno 4 super concorsi, 4 super festival, 4 super premi. Radio Amica International, la radio per ogni stagione. Seguici anche su internet all'indirizzo radioamicainternational.it. Fai play, ci sei.

Mamma mia, la Nissan Juke, compatta, agile, grintosa, buona tenuta di strada, bella a vedersi, facile da guidare. Mamma mia, la Juke Nissan da Oriente, concessionaria Nissan a Piano d'Accio di Teramo. E della Qashqai Nissan ne vogliamo parlare? A stile, accogliente, si guida che un piacere, aria da macchina importante, grande comfort. Provale da Oriente, concessionaria Nissan a Teramo, Piano d'Accio e Spoltore Pescara. Oriente e Nissan.

Tieni bene a mente il numero 335-6564-507. Se vuoi entrare in contatto con la tua radio, Radio Mica International, tieni bene a mente il numero 335-6564-507. Sei in linea con Radio Mica International. Ascoltaci anche sul web all'indirizzo radiomicainternational.it. 335-6564-507, sei in linea.

di Paolo Arredamenti. Fantastico showroom con firme importanti di mobili e arredi. Personale attento, professionale, consigli di architetti per suggerimenti vincenti. L'arredamento della tua casa firmato di Paolo Arredamenti, Abellante, Teramo, San Benedetto del Tronto, Monte Silvano. La qualità dei mobili è il nostro fiore all'occhiello, mobili alla portata di tutti. Sappiamo accontentarvi, viene a vedere. Di Paolo, il punto di riferimento per arredamento in Abruzzo. Grande affidabilità, effetto bellezza, sostanza. E lasciatevi sedurre dai mobili di Paolo Arredamenti. Abellante, Teramo, Monte Silvano, San Benedetto del Tronto. Per informazioni 0861 61 64 36. Di Paolo, l'arredamento per la tua casa.

La buona giornata da parte di Radio Mica International. Sei all'ascolto di Primissima, tutto quello che devi sapere per una giornata speciale. A seguire il giornale radio, prima pagina, le notizie locali, lo sport. Tutti i giorni in compagnia della tua Radio Amica. Buon ascolto e buona giornata.

0: Tieni bene a mente il numero 335-6564-507 se vuoi entrare in contatto con la tua radio, Radio Mica International. Tieni bene a mente il numero 335-6564-507. Sei in linea con Radio Mica International. Ascoltaci anche sul web all'indirizzo radiomicainternational.it. 335-6564-507. Sei in linea.
1: Hey, I'm on vacation. If you don't like your life, then you should go and change it.
0: Fast Service, officina meccanica, vendita di gomme per auto, non perder tempo, gomme nuove sulla tua auto a prezzi davvero ottimi, nel rapporto prezzo-qualità, gomme di tutte le marche, le più prestigiose. E per una diagnosi completa della tua auto, Fast Service, l'autofficina meccanica è importante per la risoluzione di problemi su auto, benzina, diesel, hybrid. Hai preso due piccioni con un'auto. Officina meccanica, più gomme per auto, Fast Service. Località a Piano d'Accio di Teramo, al telefono 0861 55 80 35. E che servizio? Fast

Primissima, tutto quello che volete sapere prima del giornale radio, l'oroscopo, i nostri festival, la magia del gossip, il tempo che farà, l'angolo della fortuna, cosa danno al cinema, i programmi alla TV, le super classifiche, le farmacie di turno, tutti i giorni su Radio Amica International. Primissima, tutto quello che volete sapere prima del giornale radio. Comodi, inizia lo spettacolo.

Ok, bene così, dunque l'ascolto di Radio Amica Internazionale. Buona giornata a tutti da parte di Marco Marco. Siamo arrivati a giovedì 8 ottobre 2026, San Pelagia, va bene. Il segno più del giorno, il segno dell'Ariete. Parleremo più tardi di queste notizie. Dunque, apertura dell'Europa sulla flessibilità, pesanti borse e bond, l'ok di Bruxelles, le deroghe per energia e difesa. Legge elettorale, oggi il voto finale, sinistra, segretezza non garantita. E ancora le mosse di Palazzo Chigi, il piano per andare a elezioni nel prossimo autunno 2027. Mattarella firma tre grazie, tra loro il gioielliere Gianni. Nel 2008 uccise due ladri, a differenza di Roggero ha già scontato parte della pena. E ancora sulla bici di Stasi, un altro DNA, no, ma ai magistrati non fu detto. Parliamo sempre del caso Garlasco, spuntano altre omissioni dei carabinieri del RIS. E ancora l'Abruzzo piange, Daniele Kilgreen valorizzò i borghi come Santo Stefano di Sessanio. E ancora buttato giù dal monopattino è grave, a Roma caccia la banda delle microcar, Jacupini attori Suburra disarcionato con un calcio, altri due casi avvenuti prima. Figlia di Asia Argento derubata, il lato di fondo i video intimi. Anna Lu ricattata a Napoli da un amico. Una notte da incubo, quella trascorsa a Napoli da Anna Lu Castoldi, figlia di Morgan e Asia Argento. Sarebbe stata vittima del furto di una borsa da parte di un suo conoscente, che poi avrebbe utilizzato il cellulare della giovane per veicolare sui social video privati. La procura di Napoli ora valuta l'accusa di furto e di revenge porn nei confronti di un giovane uomo che si accompagnava con la figlia di Morgan e naturalmente la figlia di dunque di quest'altro parleremo più tardi. Abbiamo come dire una botta d'energia e con la musica di Radio Amica International, che poi

La buona giornata da parte di Radio Mica International. Sei all'ascolto di Primissima, tutto quello che devi sapere per una giornata speciale. A seguire il giornale radio, prima pagina, le notizie locali, lo sport. Tutti i giorni in compagnia della tua Radio Amica. Buon ascolto e buona giornata.

0: Tieni bene a mente il numero 335-6564-507. Se vuoi entrare in contatto con la tua radio, Radio Micra Internazionale, tieni bene a mente il numero 335-6564-507. Sei in linea con Radio Micra Internazionale. Ascoltaci anche sul web all'indirizzo radiomicrainternational.it. 335-6564-507, sei in linea.
1: Hey, I'm on vacation. If you don't like your life, then you should go and change it.
0: Fast Service, officina meccanica, vendita di gomme per auto, non perder tempo, gomme nuove sulla tua auto a prezzi davvero ottimi, nel rapporto prezzo-qualità, gomme di tutte le marche, le più prestigiose. E per una diagnosi completa della tua auto, Fast Service, l'autofficina meccanica importante per la risoluzione di problemi su auto, benzina, diesel, hybrid. Hai preso due piccioni con un'auto. Officina meccanica, più gomme per auto, Fast Service, località Piano Daccio di Teramo, al telefono 0861 55 80 35. E che servizio? Fast Service.

Primissima, tutto quello che volete sapere prima del giornale radio, l'oroscopo, i nostri festival, la magia del gossip, il tempo che farà, l'angolo della fortuna, cosa danno al cinema, i programmi alla TV, le super classifiche, le farmacie di turno, tutti i giorni su Radio Amica International. Primissima, tutto quello che volete sapere prima del giornale radio. Comodi, inizia lo spettacolo.

Ok, bene così, dunque l'ascolto di Radio Amica Internazionale. Buona giornata a tutti da parte di Marco Marco. Siamo arrivati a giovedì 8 ottobre 2026, San Pelagia, va bene. Il segno più del giorno è il segno dell'Ariete. Parleremo più tardi di queste notizie. Dunque, apertura dell'Europa sulla flessibilità, pesanti borse e bond, l'ok di Bruxelles, le deroghe per energia e difesa. Legge elettorale, oggi il voto finale, sinistra segretezza non garantita. E ancora le mosse di Palazzo Chigi, il piano per andare a elezioni nel prossimo autunno 2027. Mattarella firma tre grazie, tra loro il gioielliere Gianni. Nel 2008 uccise due ladri, a differenza di Roggero ha già scontato parte della pena. E ancora sulla bici di Stasi, un altro DNA, no, ma ai magistrati non fu detto. Parliamo sempre del caso Garlasco, spuntano altre omissioni dei carabinieri del RIS. E ancora l'Abruzzo piange, Daniele Kilgreen valorizzò i borghi come Santo Stefano di Sessanio. E ancora buttato giù dal monopattino è grave, a Roma caccia la banda delle microcar, Jacupini a Torri Suburra disastronato con un calcio, altri due casi avvenuti prima. Figlia di Asia Argento derubata e lato di fondo i video intimi. Anna Lu ricattata a Napoli da un amico. Una notte da incubo, quella trascorsa a Napoli da Anna Lu Castoldi, figlia di Morgan e Asia Argento. Sarebbe stata vittima del furto di una borsa da parte di un suo conoscente che poi avrebbe utilizzato il cellulare della giovane per veicolare sui social video privati. La procura di Napoli ora valuta l'accusa di furto e di revenge porn nei confronti di un giovane uomo che si accompagnava con la figlia di Morgan e naturalmente la figlia di Asia Argento. Dunque di quest'altro parleremo più tardi nel corso del nostro notiziario, e adesso apriamo primissima, ci diamo come dire una botta d'energia e con la musica di Radio Amica Internazionale, che poi sarebbe 10 plus 10 tra autori, cantautori e cantanti che hanno fatto grande naturalmente la musica leggera italiana. Poi ancora la notte è fatta per amare e sognare, stanotte fai l'amore, domani nascerà un fiore, campagna contro la denatalità cura di Radio Amica Internazionale. Su Radio Amica tutti i giorni ascoltate la novità musicale del momento. Tra poco la massima del giorno, chiaramente arriva Super Pizzeria da Mario, sentiamo, prego. Le cose buone della vita esistono e come se esistono. Pizzeria Mario dal 1967, in via Duca d'Aosta 4, Teramo. Una città, le sue tradizioni. Pizzeria Mario, gusto, sapore e fragranza. La pizza al taglio che ti mette su di giri. Tante le specialità, tua la scelta. Una mano unica, Pizzeria Mario. Pizze che danno felicità. Al telefono 0861 24 38 90. Siamo al centro di Teramo, in via Duca d'Aosta 4. 60 anni di bontà. La pizza è pronta e il gusto lo scegli tu. Pizzeria Mario, e vai! E non pensiamoci più. Bene, allora la massima del giorno, che poi sarebbe questa: la vera allegria comincia nel cuore, poi esce incontro a tutti gli altri. Dunque andiamo ancora avanti, signori, perché abbiamo adesso la scuola musicale maestro Umberto De Battisti, San Accademico 2026-2027. Insomma, se vuoi imparare a suonare qualsiasi strumento musicale, se vuoi saper cantare, 346-04-009-72. Andiamo al ristorante Columbus. All'improvviso appare, anzi senti l'odore intenso e piacevole che invita a Columbus, ristorante a base di pesce, lungomare, Spalato 10, Giulianova. Il locale che già conoscete per bene, quello grande, accogliente, la vera cucina di mare dal 1992, Columbus. E poi ancora tutti i giorni su Radio Amica, Ossigeno Puro, la parte orchestrale di Radio Amica. Tra poco le notizie in evidenza su Radio Amica, attenzione, con il bar 900 Caffè in Galleria, prego. 900, diamo un tocco alle nostre serate. 900, il caffè importante, il caffè che diverte. Caffetteria, panineria, aperitivi vegani, aperitivi vegetariani,
aperitivi, cenati, pranzo a meno fisso, anche per un pranzo veloce, e poi ritorno al lavoro magari con un buon caffè. 900 via D'Annunzio 121 Teramo. Regaliamoci serate indimenticabili con gli amici al centro città, in galleria 900 via D'Annunzio 121 Teramo. Momenti irripetibili. Allora andiamo subito con le notizie in evidenza di Sante Mobili Arredi, via Nazionale 5 San Nicolò a Tordino, un'esposizione di mobili davvero molto importante, più facile di quanto pensi. La canzone più della settimana, oltre la settimana e per tutta la settimana, solo su Radio Amica International, al mio paese, Serena Brancale. Radio Amica International, l'unica radio in città. Amala tra poco il meteo, a seguire il notiziario, tutte le notizie che abbiamo in questo super giornata di quest'oggi, per appunto siamo arrivati a giovedì 8 ottobre 2026. Bene, sentiamo un po', prego. Problemi di pulizia, ma no, abbiamo la soluzione. Top Clean al 348 34 30 412. Imprese di pulizia e sanificazione per abitazioni, condomini, capannoni, aziende, uffici, negozi e pulizia vetrate. Si effettuano trattamenti su tutti i tipi di pavimenti. Pulizia e lucidatura anche su pavimenti di vecchia data. Quindi, per stare tranquilli, Top Clean, e se non hai il numero, te lo diamo noi lentamente. 348 34 30 412. Hai scritto? E questo è un problema che ti sei tolto grazie a Top Clean. Chiama. Bene, così signori, ci siamo. Andiamo pure avanti col momento riservato al tempo che farà sul nostro Bell'Abruzzo. Dunque, una circolazione direzionale arriva anche dalle nostre parti, ma specie sulla parte appenninica. Infatti, sulla parte costiera c'è sole con qualche nuvola di passaggio. Possibilità di deboli piogge sparse, venti deboli, zero termico intorno ai 3500 metri, mare mosso, le temperature, l'Aquila più 14 più 25, Sulmona più 15 più 26, Pescara più 19 più 27, Chieti più 16 più 26, Teramo più 18 più 26, Giulianova più 18 più 26, Roccaraso più 12 più 21, Martinsicuro più 18 più 26, Sabato del Tronto più 17 più 26. Veniamo ai giorni, naturalmente con l'8 di ottobre 2026 siamo arrivati esattamente al giorno numero 281 dell'anno 2026. Alla fine, scusate, ne mancano 83. Bene, il sole è sorto esattamente alle ore 7:06, tramonterà questa sera alle 18:27. Bene signori, ci siamo, è il momento del notiziario, due cose importanti e poi via con tutte le notizie che abbiamo per voi. Sentiamo, vai. Noi ci siamo dalle 6 alla mezzanotte, poi spegni la radio e ci sentiamo domani mattina alle 6, perché la notte è fatta per amare, sognare, dormire, scegli tu. Radio Amica International, dette i tempi, accendi ora e vai.

0: Giornale Radio, notizie di prima pagina, rassegna della stampa locale.
1: Ok, bene così, dunque ci siamo, andiamo pure avanti con momento riservato al notiziario del giorno di oggi, giovedì 8 ottobre 2026, San Pelagia. Il segno più del giorno è il segno dell'Ariete. Veniamo subito alle notizie. Dunque, Stabilicum, terzo sì, oggi il voto segreto, il no alle palline. Passa con 228 favorevoli voti anche l'ultima fiducia, la conta finale e la proposta di Più Europa, biglie bianche e nere, la Camera respinge. Donzelli avverte gli alleati, non credo che succederà, ma se la legge viene bocciata andiamo diritti diritti alle elezioni. Bocciati due ordini al giorno su parità di genere e preferenze presentati da Futuro Nazionale per mettere in difficoltà Fratelli d'Italia. Capiliste, firme per i partiti e con le possibili correzioni, il costituzionalista alla Consulta potrebbe apportare interventi chirurgici per non bloccare il Parlamento. Meloni non teme franchi tiratori, il piano per le urne in autunno. La premier da spalato tranquilla, e lo sono sempre, scambio in chat con i vice, l'idea di arrivare a fine mandato puntando sulle divisioni della sinistra. A decidere la data del voto sarà il quadro economico, ma il centrodestra vuole scongiurare l'effetto comunali. E Conte tornerà a chiedere a Elisland garanzie pubbliche sul patto con Renzi. Nel centro-sinistra si pone il tema delle forze di centro, il leader Movimento 5 Stelle vuole che da Elli un impegno sulla lealtà di Matteo Renzi al centro-sinistra. Questo chiede un po' troppo Conte. Giuseppi, vediamo un po' che succede. La mossa della Premier sulla flessibilità europea, ci sono delle aperture, Meloni al Mednove in pressing su von der Leyen e Macron, si potrebbe discutere la proposta al prossimo Consiglio europeo. Intanto arriva il sì su energia e difesa, la Presidente del Consiglio, la questione delle accise, pronto al decreto per quelle mobili. La Presidente, c'è tutta una convergenza da costruire anche sul NEC, ci davano per spacciati. Diesel, Eni riabbassa i prezzi, l'esecutivo resta in attesa, la partecipata ha abbassato di 40 centesimi i costi ma sulla rete stradale il gasolio è ancora a 2,26 euro. L'esecutivo monitora le mosse commerciali delle compagnie, per un intervento ci sono 160 milioni di euro. Fondo monetario internazionale, il debito cresce troppo, nuove tensioni sui tassi, scendono anche le borse. I timori sui rincari del petrolio, sull'inflazione, spingono i rendimenti dei titoli pubblici, T-bond ai massimi dal 2002. La Fed vede un altro rialzo, giù i listini europei, Milano a meno 2,5%. Regno Unito, il trentennale, ha superato la soglia del 6% per la prima volta dal 1998. E ancora, voltiamo pagina, vediamo adesso altre notizie. L'Italia vera è quella immaginaria, il paese cresce più di quanto raccontano gli stereotipi. A sostenere l'economia sono occupazione, consumi e PNRR. Il boom americano dell'intelligenza artificiale non c'entra. Negli ultimi quattro trimestri il PIL è stato trainato dalla spesa delle famiglie e dagli investimenti. Rinnovato il contratto dei medici con aumenti di 560 euro al mese. E ancora Francia, meno male, dunque un contratto buono è quello dei medici. Francia, polemiche sulla polizia, le cornu, capiamo gli studenti, il governo vieta l'uso delle granate stordenti dopo che un ragazzo ha perso una mano. Il premier, nessun ordine agli agenti di scontrarsi con i giovani, non si può restare indifferenti comunque alla protesta. Alla fine del mese presenteremo le proposte per rispondere alle richieste dei manifestanti. Addio la donna simbolo, Mari Carmen Abascal, aveva 87 anni, la donna della rivolta per le case in Spagna, era in un'abitazione da ben 70 anni, praticamente è nata lì. Le ferite del 7 ottobre, Mattarella basta atrocità, ora due popoli e due stati. Ecco però, caro Presidente Mattarella, sì, è giusto, due stati, due popoli, due stati. Sa che succede? Che Hamas, che è ancora presente a Gaza, va bene, tant'è che chi non la pensa come lui da quelle parti viene arrestato e tutto il resto che succede da quelle parti, va bene, ma nel momento in cui che Israele si ritira da Gaza, eccetera, bene, allora succede che Hamas si riorganizza e ricomincia a buttare missili dall'altra parte verso Israele, e siamo a punto e a capo. Allora è bene che vengano due stati, per carità, due paesi, due stati, però è anche vero che Hamas dovrebbe smetterla di continuare a fare la guerra. Gli arabi sono nati per fare la guerra di continuo, sempre. Da noi c'è la Coppa dei Campioni, campionati di calcio, e loro fanno il campionato delle guerre, non si fermano mai, basta, bisognerebbe dire basta. Mattarella concede 3 grazie, c'è un gioielliere che sparò ai ladri, il decreto del capo dello Stato riduce la pena di Guido Gianni, analogie e differenze col caso Roggero, perdono per un detenuto malato e per uno che deve assistere la figlia. La soddisfazione di Salvini, una bellissima notizia, Martuscello Forza Italia, una scelta di equilibrio e umanità. E ancora, all'orefice non era stata concessa la legittima difesa perché aveva colpito le vittime alle spalle, quindi la difesa si attacca sempre a questo: quando colpisce alle spalle, sei comunque colpevole, lo devi colpire di fronte. Vabbè, la mosse non devi colpire niente, cioè non dovrebbero esistere queste situazioni, però mi fa capire da quello che si legge, da leggi attuali chiaramente, che mai colpire dietro appunto il ladro, anche se non andrebbe colpito nessuno, bisognerebbe fare una pace civile, va bene? Dunque, veniamo adesso a un'altra notizia: la mossa del Colle di Mattarella che va incontro al sentir popolare senza smentirsi, e cioè che aveva bisogno di dare questa grazia, ma lo darei anche a Roggero, non adesso magari, ma insomma più là, anche per Natale, perché magari con gli arresti domiciliari, magari quello che per un periodo di 1 o 2 anni, va bene, però anche Roggero meriterebbe di tornare a casa. Del resto avrò fatto 5 rapine nella sua gioielleria, insomma mettetevi nei suoi panni, come si fa con la pistola puntata sulla testa della figlia e della moglie, insomma, capite bene che sono situazioni davvero incresciose. Dunque, Roma, aggredito sul monopattino, grave l'attore Suburra e Diaz, caccia la banda della minicar. Davide Jacopini è stato spinto da uno dei ragazzi a bordo con un'auto, contro un'auto in sosta, ora è ricoverato in terapia intensiva. Si cerca il gruppo che nei giorni scorsi ha colpito già 2 volte, pensate un po', vanno in giro con le microcar, va bene? Questa era di colore nero, dalla parte del viaggiatore si apre la portiera, va bene, e lui dà un calcio a chi passa in quel momento con la bici elettrica, pensate un po', vabbè. Dunque, nel video delle camere si vede la macchinetta fuggire dopo il raid. La procura ha aperto un fascicolo per tentato omicidio. Dunque, veniamo adesso a un'altra notizia, voltiamo pagina. Dunque, i PM pressioni di Unipegaso su Bernini e sui gruppi editoriali, l'inchiesta sulle università telematiche, continue le sollecitazioni al ministro per la proroga delle norme sugli esami a distanza. Vediamo adesso un'altra notizia: a Garlasco, altre omissioni del RIS, carabinieri del RIS sulla bici di Stasi, DNA di un altro, ma ai magistrati non fu mai rivelato. C'è una traccia maschile mai attribuita al suo proprietario. Tra gli altri spunta anche un dossier su alibi e spostamenti alle gemelle K, cugine di Chiara, mai indagate. L'anomalia viene indicata dalla nuova consulenza genetica. Manca un documento datato 2007, ora è stato recuperato. Ricatto alla figlia di Asia Argento: un amico gli ruba lo smartphone e pubblica un suo video intimo. Anna Luca Stoldi si chiama. Una notte da incubo, quella trascorsa a Napoli da Anna Luca Stoldi, figlia di Morgan e di Asia Argento. Sarebbe stata vittima del furto di una borsa da parte di un suo conoscente, che poi avrebbe utilizzato il cellulare della giovane per veicolare sui social video privati e intimi. Neonato morì dopo il parto, ex primaria va ai domiciliari a Castellammare di Stabia. Avrebbero creato un modo artificiale al cordone ombelicale, un nodo artificiale, per far apparire la morte del neonato come conseguenza di un evento imprevedibile, ma non è così. E ancora andiamo avanti, veniamo alle altre notizie che abbiamo. Una notte all'edicola tra arte, aperitivi e DJ set, da Roma a Torino i chioschi e i giornali si rinnovano per attirare i ragazzi. Tra riviste e drink tornano a essere ogni ora un punto di ritrovo anche per tutto il quartiere. È questo che devono fare gli edicolanti, cambiare un attimo, perché altrimenti solo l'edicola così a vendere i giornali credo che non si vada da nessuna parte. Deve diventare un qualcosa come un mini bar, insomma, ecco, oltre all'edicola, va bene? Dunque, andiamo ancora avanti. Fuggiti dalle grandi città per realizzare il nostro sogno a Loreto, uniamo arte e vino, passiamo alla parte locale del nostro giornale radio. Lei pescarese, lui neozelandese, entrambi artisti, sono incontrati ad Amsterdam. Qui ci dedichiamo all'agricoltura e ospitiamo creativi da ogni parte del mondo, bella iniziativa a Loreto, a Prutino. E ancora a Teramo, ciclista morto, 16 a processo, il 43enne stroncato dall'ischemia miocardica durante un giro in bici. I professionisti sotto accusa per certificati rilasciati. Il giudice ha disposto il rinvio a giudizio per omicidio colposo nell'esercizio della professione sanitaria. Cyber mafia, il capo della polposta in Ateneo, il dottor Gabrielli, parlerà delle nuove forme di criminalità online, di dark web e sicurezza in rete. E ancora, veniamo adesso a un'altra notizia: DJ ammazzato e gettato nel lago, i due bar dopo l'omicidio. In aula la ricostruzione dei carabinieri tra i messaggi cancellati dalle chat e le immagini delle telecamere. Gli avvocati degli imputati, forti perplessità sugli accertamenti fatti, non ci sono le impronte digitali, con gli avvocati di parte. Casalena, disagi per lo spostamento del CUP. La mamma di una bambina con disabilità segnala i problemi legati al trasferimento dello sportello. E ancora, frana, chiusa la strada di Torricella, la rottura della condotta idrica ha causato lo smottamento, area sorvegliata. Da un albero pericolante si scopre la rottura di una condotta idrica con successivo smottamento del versante, che sarà monitorato nei prossimi giorni a Torricella. E ancora, voltiamo pagina, personale ridotto in biblioteca a Teramo, all'Adelfico salta la ridistribuzione delle ore. All'Adelfico sono 6 gli addetti impiegati dalla cooperativa che gestisce il polo museale teramano. 2 di loro, dopo un'estate chiamata, ora lavorano grazie a un collega che si è ridotto anche l'orario. E ancora, scontro autocamion sulla terra o mare, lunghe code, traffico in tilt. L'incidente è avvenuto sulla terra o mare all'uscita sulla bretella della Teramo Ovest. Casa di riposo, l'ASPI incontra i lavoratori, oggi sarà il confronto sui stipendi e la gestione delle strutture richiesto dal commissario Canzio. Sarà oggi dalle 19 il faccia a faccia richiesto dal commissario dell'ASP 1 Roberto Canzio con i 250 lavoratori della casa di riposo di Teramo, Civitella del Tronto e Nereto. Proprio alla De Veritis, i dipendenti della cooperativa Assistenza 2000 e Sanitalia conosceranno qual è la situazione riguardante i pagamenti. Ma devono essere pagati subito, devono essere pagati chi fa questo tipo di lavoro in ospedale, case di riposo, eccetera. Questi vanno pagati, punto e basta. E ancora, il Di Poppa, la scuola Di Poppa a Teramo, ospita a pranzo l'ambasciatore dell'Ecuador. Dunque un pranzo per suggellare una prima esperienza di confronto e aprire una nuova fase di collaborazione tra territori, istituzioni, aziende e realtà formative, appunto come la scuola Di Poppa. E andiamo ancora avanti. Picchiato un compagno a Silvi, viene ricoverato. Lo studente sedicenne colpito da uno schiaffo ha riportato una frattura allo zigomo, l'aggressore sospeso per 15 giorni. Episodi che non dovrebbero accadere, che sono sintomo di un malessere che stanno vivendo i ragazzi. Non sono sintomo di malessere che hanno i ragazzi. Ragazzi, i malessere li hanno avuti tutti quanti, compreso noi altri, tutti. Ma non siamo mai arrivati a questi eccessi. Gli eccessi sono dovuti ai social e soprattutto a loro. Sono molto intelligenti e capiscono che puoi fare tutto perché non ti fa niente nessuno. Questo è il dramma. Ecco, non i sintomi di malessere che hanno i ragazzi. No, non è questo. Malore dopo il diverbio, solidarietà al professore. Ecco un altro caso: il 29 il sindaco di Cepagatti chiama il docente in ospedale, vicinanza del consigliere Bleasoli. E ancora, Castellalto, lavori stradali per 250.000 euro, al via l'intervento per rifacimento di asfalti e tratti sconnessi, in arrivo l'apertura di una palestra a Castellalto. Dunque, il cane da tartufo scova la droga, sequestrati 270 grammi di cocaina. Il lagotto fulmine era in cerca di funghi col padrone quando ha annusato di sotterrato degli ovuli. All'interno c'era la droga che, una volta immesso sul mercato, avrebbe fruttato ben 25.000 euro. E ancora, abbandono dei rifiuti, individuati gli incivili, via dei Laghi e dei Colli, l'attività di controllo ha funzionato, sono arrivo adesso le sanzioni. Veniamo a Giulianova, palazzina allegata, comune condannato, il Tribunale Civile accoglie il ricorso al condominio per 165.000 euro di danni, ma l'assicurazione l'ente non paga. Episodi avvenuti in un edificio di via 24 Maggio col condominio che ha portato l'ente in tribunale. I fatti si riferiscono al periodo compreso tra 2014 e 2017, sotto accusa l'origine di infiltrazioni d'acqua. Il piano urbanistico non c'è ancora, l'amministrazione del cittadino governante, quando l'istruttoria sarà finita, confronto con tutti. Rogo in collina a Giulianova, bruciati 4 ettari, incendio in via delle Fontanelle, per domani le fiamme anche l'elicottero. Dunque fuoco sulla collina di Giulianova in via delle Fontanelle, tra l'ex mercato coperto e la salita Monte Grappa. Nel pomeriggio di ieri le fiamme sono sviluppate nella zona bassa della collina per poi estendersi verso l'alto, finendo col coinvolgere 4 ettari di canne e sterpaglie. Sono stati residenti a dare allarme. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento di Roseto e Nereto del comando di Teramo. E ancora andiamo avanti con le altre notizie che abbiamo. Prove d'intesa tra Nunes e Ricciuti, vicino l'accordo tra ex assessore e primo cittadino, passi avanti anche per ingresso in coalizione di Forza Italia UDC, questo a Roseto. La Lega resta alla finestra, potrebbe optare alla fine per un'alleanza con Azione e Spazio Civico. E ancora palme non potate e rami da smaltire, mancano da mesi gli interventi sulle piante presenti sul lungomare nel parcheggio del Residenza Fericioni. Palme mai potate da mesi e molti anni già a terra sono stati ammucchiati in un'aiuola degli operai comunali. La situazione del parcheggio adiacente a Residenza Fericione a Roseto. Dunque, attività cimiteriali a Roseto, sempre c'è la proroga. La ditta Eureka si occuperà del servizio fino al nuovo affidamento. A Silvi, area marina, via gli interventi di riqualificazione 6 milioni di euro. Tra le iniziative c'è il progetto dedicato al ripristino e alla manutenzione della pineta delle dune. A Ritusi, stanziati fondi per il contrasto alla cocciniglia e riparte il restauro della torre di Cerrano. Investimenti anche per attività di tutela ambientale per il nuovo del parco Nassiria Silvi. Attesa per la nomina del nuovo CDA, tra i possibili futuri presidenti c'è anche l'avvocata Giuseppina Di Giovanni. Maggioranza in crisi, partiti si incontrano stasera faccia a faccia, decisivo per l'amministrazione. Da buffo la Lega, si pensi al bene di Silvi. E ancora Calanchi, chiesta più sicurezza ad Atri, per il WWF serve un sistema di videosorveglianza e lavori dopo il rogo. Bene signori, andiamo con le concessioni. Dunque, concessione delle spiagge libere, chiusa l'inchiesta a 16 indagati. Sono 9 titolari delle società affidatari di spazi balneari e 7 dirigenti, tecnici e funzionari comunali. Per la procura il comune avrebbe rilasciato la concessione senza la delega necessaria della regione. Le difese hanno 20 giorni di tempo per richiedere ulteriori attività istruttorie e gli interrogatori. Bene, andiamo avanti signori, perché adesso abbiamo il momento riservato allo sport. La nazionale si ferma per il momento, ritorna il grande campionato. Bene, allora prima del campionato andiamo all'ultimo tango di Messi, fiero della mia Argentina, al Monumenta, alla gara di Leo con l'Albi Celeste, chiuso un ciclo dopo 21 anni, 208 partite giocate, 126 gol segnati in nazionale. Questo per me, dice, il giorno più triste, ma doveva arrivare prima o poi ed è arrivato. Invece Modric, Luka Modric, attuale tesserato del Milan Calcio, dice per me invece non è finita, a 41 anni vado ancora avanti, così come Cristiano Ronaldo, che potrebbe rientrare a breve nella nazionale portoghese. Vediamo al campionato, la Roma riparte dal Como, Kibur ridisegna l'attacco, i nerazzurri ospitano il Parma, assente Lautaro, Lazio studia a lungo, il Napoli riabbraccia Scott McTominay. E ancora lo scozzese è tornato ad allenarsi e sabato può essere convocato e magari giocare qualche minuto. Il Milan prepara la trasferta a Reggio Emilia contro il Sassuolo, Spalletti verso Cagliari, scalpita Alej Begovic. E ancora Under 21, dirigenti Le Stofanti, la procura mi ha chiamato, dice il tecnico Silvio Baldini, parla di un gruppo speciale, Silvio Baldini, ma di speciale c'è anche la gestione del gruppo che si è qualificato direttamente agli europei Under 21. Un primo posto arrivato grazie alla vittoria super contro la Polonia 6-2, con loro, dice Baldini, ho un rapporto eccezionale. Dunque, poi dice ancora Baldini, racconta un episodio avvenuto dopo la partita con la nazionale maggiore, quando sono entrato a casa mi è arrivata una mail dalla procura per essere interrogato, questo perché le squadre di Serie A volevano sapere da me chi erano i Restofanti che spesso ho citato. Perfetto, bene, allora veniamo alle partite della Serie A. Dunque si comincia sabato con Genoa Fiorentina, Inter Parma e Napoli Frosinone, domenica Como Roma, Lazio Monza, Lecce Bologna, Sassuolo Milan, Cagliari Juventus, lunedì Atalanta Venezia, Torino Udinese. E ancora Il caso Figgio, Bonfiglio e Revisori, non farò entrare Malagò nella giunta. Da Malagò presidente a Malagò commissario, passando per una serie di pareri legali, di fide polemiche, l'ingerenza della politica è una caricatura, assicura Bode l'indomani della giunta Coni, che ha evitato spaccature con una mediazione. E ancora, Formula 1 si prepara per Singapore, Domenico Antonelli può allungare in vetta e, come dire, insomma, essere un passo dall'essere campione del mondo per la prima volta per un giovanissimo italiano di Bologna. Yannick Sinner assente, tifosi rivendono i biglietti, i gruppi Facebook sono in fibrillazione, le piattaforme per la rivendita di biglietti pure. Da oggetto il desiderio collettivo, l'interesse per la ATP Finals di Torino ha avuto un calo immediato non appena Yannick Sinner ha detto lì non ci sarò, non me la sento, non sto ancora bene. E ancora, vediamo adesso alla Serie C, Girone B, le partite vi spesero Grosseto, Schiamare, Pianese, Pineto, Reggiana, Spezia, Gubbio, Torres, Atalanta, Under 21, Ravenna, Campobasso, Samele, Tese, Latina, Forlì, Livorno, Perugia, Vado, Pescara, Guidonia, col Pescara che in classifica 11 punti e tenta la risalita. Merola, Fiorillo e Altare, e adesso il Pescara può ripartire con rientro degli infortunati. Boucher lavora per ridare identità, una identità alla squadra. E ancora, L'Aquila passa ai calci di rigore nella Serie D di Coppa Italia, decisivo il portiere Luppichini. Il turnover premia Andreucci, eliminato il Termoli, ai sedicesimi c'è Real Aversa. Contenti per la vittoria, dice Andreucci, ci aiuta comunque a crescere. Poker Teramo, perché ormai il Teramo è scatenato, vince 6-4, 6-2, 5-3, 5-4, 4-3. Questi risultati del Teramo Calcio, e io ci sto. È vero, abbiamo dei problemini forse in difesa, nel senso che non riusciamo a chiudere bene gli attacchi degli avversari, va bene, mancherà forse un centrale difensivo di quelli insomma che hanno esperienza, cioè, però sapete che vi dico, va bene anche così, finiscono le partite 4-3, 6-4, 6-5, mi sta bene, va bene, si vince il campionato anche in questo modo, così facciamo divertire chi viene a vedere la partita, vabbè. Dunque in gol Giambè, Gemini, Touré, De Negri, Orsorio, Persichini, Touré ancora, doppietta, complimenti. Pomante al settimo cielo, i ragazzi sono stati formidabili, parla il tecnico Teramano, va bene, formidabili davvero, e adesso si va avanti. Giambè va in gol, meno male. Dunque nel Giulianova l'attaccante Pilana, Giulianova super, sono pronto per giocare, doppia seduta per i giallorossi che oggi dovrebbero recuperare Misuraca almeno per la panchina nella gara domenica con l'Ancona. È arrivata la firma di Granit Pilana, sono molto contento della destinazione di Giulianova, forse era il centravanti che mancava al Giulianova, che sta facendo una bella squadra e soprattutto ha un grande allenatore in panchina che si chiama Del Zotti. Sant'Egidiese, Fanini il vicepresidente, dobbiamo ripartire, dopo il brutto capo di Giulianova la stanza si ricompatta, a dare la carica è stato il vicepresidente Vincenzo Fanini, che prima dell'allenamento ha voluto tenere tutti al rapporto, dallo staff tecnico ai calciatori allo stesso allenatore, insomma non è successo niente, la sconfitta di Giulianova ci può stare, dice, ma adesso dobbiamo ripartire. Eccellenza è del Mosciano, il derby di Coppa Italia, batte il Ponte Romano 3-1, vince anche la Folgore del Fino Curi Pescara contro il San Giovanni Teatino 1-0, vince la Torrese di Del Grosso su Francavilla 2-0, il Chieti aspetta i signori Visani, Vagnoni chiede rinforzi, dice così non andiamo da nessuna parte, dice il mister Vagnoni, i Visani però dovrebbero oggi controllano i conti. È lì che arriva il punto magico, e cioè che ci sono dei debiti molto molto forti, in pari a 1,5 milioni di euro si dice, e partire in eccellenza sgangiando 1,5 milioni, capite bene che diventa un problema forte, eh? Vabbè, dunque gli appunti di Rede Mica, stop col notiziario, vai. Stasera che sera al Nero di Seppia, ristorante a base di pesce in via Trieste 159, Giulia Novalido. Un menù ricco e speciale, tagliatelle al nero di seppia, una vasta scelta di antipasti crudi, pesce al forno. La qualità, la freschezza del pesce, il nostro segreto. Chiama al 348 53 88 978. È opportuna la prenotazione.
2: Se cerchi un ristorante di pesce importante, Nero di Seppia. Se vuoi qualità in quel che mangi, gusta pesce di qualità e freschissimo. Ristorante Nero di Seppia di Antonio Pettinari, via Trieste 159, Giulia Novalido, al telefono 348 53 88 978. Chiuso il martedì, la domenica sera poi inizia uno spettacolo di cucina. Ristorante Nero di Seppia.
1: Ok, bene. Dunque, siamo arrivati al momento degli appunti di Radio Amica International. Dunque, va in onda 10 plus, 10 tra autori, cantanti e cantautori che hanno, come dire, cambiato in meglio la musica leggera italiana, alla grande poi. Abbiamo fatto poker qui a Radio Amica International, i nostri angolini importanti, che non hanno uguali, come la disco dance, la canzone più della settimana, Ossigeno Puro, la parte orchestrale Radio Amica e il disco novità tutti i giorni sulla Amica Radio Amica International di Sante Mobili Arredi, via Nazionale 5 San Nicolò Tordino. Se non hai visto da Di Sante Mobili, non hai visto tutto. Top Clean, problemi di pulizia ma non abbiamo la soluzione, si chiama Top Clean al 348 34 30 412. Impresa di pulizia e sanificazione, quindi chiama Top Clean. Il Radio Domenica Show torna domenica 11 ottobre dalle 10:15 in poi con tanti ospiti. Tra poco, signori, le notizie riservate da Radio Amica International.
2: Scuola musicale Maestro Umberto De Battistis, il mondo della musica a 360 gradi a portata di mano nel cuore della città di Teramo. Il Maestro Umberto De Battistis ti accoglierà nel suo centro servizi per la didattica musicale, lezioni di pianoforte e canto, coro di voci bianche città di Teramo, gioco con la musica per i più piccoli e poi, come se non bastasse, tanti corsi per star bene con la musica, musicoterapia, logopedia, training vocale e cura della voce e tanto altro ancora. Siamo a Teramo in via dell'Arco 7, traversa di Corso San Giorgio, al telefono 346 04 009 72. Siamo convenzionati con la qualità. Scuola musicale Maestro Umberto De Battistis.
1: Siamo arrivati alle notizie riservate, ai nostri super concorsi festival del momento, festival della poesia italiana, partecipare è semplicissimo. Ristorante Arlecchino da Sante, Tortoletto Alto, presso Resident Tortorella, solo a base di pesce, siamo in ferie, riapriamo fine mese di ottobre. Ancora, stazione di servizio IP Fratelli Ciprietti, Giulia Novalido, mondo risparmio, servizio e qualità, con un bar grande e accogliente, aperto sempre da lunedì al sabato, un pieno di benzina, gasolio e gasauto, perfetto, bene. Signori, andiamo con la raccolta porta a porta. Oggi è giovedì 8 di ottobre 2026, stasera va carta e cartone, dopo le 20 sotto il portone di casa, carta e cartone. Andiamo, signori, adesso con la fortuna, perché oggi giovedì si torna a giocare e viva la fortuna. Sentiamo un po', prego, vai.
2: Tieni a mente Casa Delfico, il ristoro in famiglia, l'ottima cucina tradizionale attenta alla selezione degli alimenti con specialità come timballo alla teramana, chitarra con pallottine di carne, pasta fatta in casa, le mazzarelle e la braceria con le migliori carni dalla qualità superiore, innaffiato da ottimi vini. Casa Delfico, contrada Piano Delfico Castagneto, a pochi minuti da Teramo. A Casa Delfico la pizza buona cotta nel forno a legna, in diverse specialità. Tutte dal gusto.

0: Gioca concorso numero 161, il 6 vale stasera 37 milioni e 400 mila euro, vala e vai. Dunque passiamo al gioco dell'otto, le scelte Cagliari e Firenze, numeri consigliati 72, 74, 79, abbinati al 21 e 22, ripeto 72, 74, 79, abbinati al 21 e 22 su Cagliari e Firenze, su Milano e Napoli 85, 87, 2, abbinati al 7 e 8, ripeto 85, 87, 2, abbinati al 7 e 8 su Milano e Napoli. E buona fortuna, chiaramente stasera i risultati, tra poco con il Festival della Poesia Italiana, il momento riservato alle farmacie di turno, vai! Festival della Poesia Italiana, e già questa è la 47esima edizione. Partecipare è semplicissimo, basta inviare entro non oltre il 7 gennaio 2027 massimo due poesie inedite con vostro nome e cognome, numero di telefono, il tutto indirizzato al 335-6564-507 tramite WhatsApp. 47esimo Festival della Poesia Italiana, premiazione nella finalissima del mese di Pasqua 2027. Ci siamo! 47esimo Festival della Poesia in Lingua Italiana, un'esclusiva di Radio Amica International. Scadenza 7 gennaio 2027, vi aspettiamo, ciao! Ok, bene così, dunque ci siamo. Signori, andiamo subito con le farmacie di turno. Teramo Città, farmacia del Corso San Giorgio Teramo, aperto quest'oggi, questa notte, fino a domani mattina. Ore 9, domani è venerdì, a Mocene Bellante Moretti, ad Altri Pepe, a Pinete Silvi, Laviano Silvia, Giovanova, Parere Strobbe, via Galilei, Validurata, Parere, Roma Alba Adriatica, Villa Lempa, Civitella del Tronto, Marchionni, Controguerra, a Roseto, Chicco, sulla Via Nazionale, a Montefino, scusate, farmacia Montefino, Casell'Isola, Gran Sasso, Cerchiara, Montorio, farmacia del Parco, a Campi Marozzi, Teramo Città, farmacia del Corso, Corso San Giorgio, aperto quest'oggi, questa notte, fino a domani mattina, ore 9, domani è venerdì. Va bene, signori, ci siamo, le super classifiche. Intanto vi ricordo, grandi amica, il 9 luglio 2027 inizia il cinquantenario, e vai, dunque, complimenti, bene. Allora, sentiamo un po' le super classifiche, pronti via. Una sosta gustosa e sostanziosa, primi veloci per te che torni al lavoro, poi un pieno di benzina, gasolio e metano, un buon caffè e sei in forma. Come al mattino con la tua colazione preferita, cornetto e cappuccino, panini, dolci, tutto per rendere la giornata fantastica. Caffè, sosta gustosa, stazione di servizio Eni, variante 80 Teramo. Non puoi sbagliarti, è l'unica, come unico il sapore di ciò che offre. Una grande qualità, personale attento e qualificato, prezzi accoglienti e poi uno spettacolo di terrazza sulla città di Teramo. Caffè, sosta gustosa, stazione di servizio Eni, l'80 Teramo, noi siamo qui. Ok, bene così, dunque ci siamo. Allora andiamo avanti con le super classifiche, tocca la musica. Nei dischi più venduti, al primo posto c'è Biagio Antonacci con Mustang, davanti a Pink Floyd Dark Side of the Moon, al terzo Europe Candy's Madness, al quarto Michael Jackson Bad, al quinto Pink Floyd Wish You Were Here. Dunque invece, per quanto concerne i dischi più ascoltati in radio, i più cliccati, i più richiesti, al primo posto Dedica di Ernia, davanti a Peggy Gou con Woman, al terzo Madonna, al quarto Cesare Cremonini Paparazzi, al quinto Miley Cyrus con Best Persuadis, al quinto posto, anzi al sesto, Elisa Kinsugi e poi Marrakesh Ghe con Casini. Ok, bene, questa classifica dei dischi più venduti con Ernia e la sua Dedica a Milano, che è al primo posto in classifica. Signori, siamo arrivati al momento della chiusura di primissima con l'oroscopo, i programmi di televisione, le comunicazioni di servizio, prego.
1: Ricordi i tuoi sogni da bambino, quando pensavi a cosa avresti fatto da grande? Ti sembravano obiettivi ambiziosi, quasi irraggiungibili. E ora guardati, adulto, realizzato, felice. E la ragazza o il ragazzo dei tuoi sogni? La paura di dichiararsi, il timore di non essere ricambiati. Ma oggi siete una famiglia e state arredando casa insieme. Realizzare i propri desideri, a volte, è più facile di quanto pensi. Basta mettersi in gioco. Vieni da Di Sante Mobili a San Nicolò di Teramo e progetta con il nostro pool di arredatori gratuitamente.

0: Ristorante, la veneta cucine dei tuoi sogni. Scoprirai una convenienza sorprendente, comode soluzioni di pagamento e la competenza e la scelta che solo Di Sante Mobili può offrirti. E ancora il giorno e la notte San Giacomo, Tomasella, Santa Lucia, i divani Ego Italiano, i complementi Cattelan Italia, le camerette Moretti Compact e tanto, tanto di più. Di Sante Mobili e Veneta Cucine. Vieni e realizza i tuoi sogni. È più facile di quanto pensi. Superstrada Teramo Mare, uscita San Nicolò.
1: Oriente, concessionaria Nissan a Teramo, Piano Daccio e Spoltore Pescara. Da noi l'auto si fa realtà, la vedi, la guidi, ti piace, l'acquisti, giusto? L'hai presa da Oriente, concessionaria Nissan. Micra, Juke, Qashqai, X-Trail, SUV e crossover, a voi la scelta. Oriente, concessionaria Nissan, Piano Daccio di Teramo, beh, ti aspettiamo.
2: Ok, bene così, dunque ci siamo, andiamo subito avanti con l'oroscopo di oggi, giovedì 8 ottobre 2026. Ariete, la configurazione ti invita a riscoprire il piacere del gioco, lasciandoti sorprendere dalle proposte della vita e rilanciando le piccole sfide. Toro, anche se la calante, la luna in aspetto armonioso, ti invita a dare a questa giornata una dimensione giocosa, ritrovando quella spontaneità del bambino. Gemelli, la giornata è come divisa: da un lato c'è un grande carica di vitalità, dall'altra invece un andare controcorrente. Però tutti e due fanno apprezzare questa forte sensazione di libertà. Cancro, la tua creatività ti propone nuove soluzioni che ti consentono di aggirare dei limiti con cui sei alle prese nel lavoro. Leone, la luna evidenzia alcune fragilità della tua situazione economica e ti invita a concederti il tempo di soffermarti sulla questione. Avrai così modo di capire bene i meccanismi. Vergine, la luna del tuo segno sembra separata dagli altri pianeti, come se ti trasportasse un'altra dimensione a metà strada tra sogno e realtà. E ancora Bilancia, la giornata un po' tesa, qualcosa di stressante, il tuo modo di vivere, gli eventi in costante simbiosi con chi ti è vicino evidenzia ancora più le difficoltà e le frustrazioni. Scorpione, difficilmente ti arrendi anche di fronte alle mille difficoltà che emergono nel lavoro in questo periodo, forse perché sei sempre pronto a cercare e sperimentare nuove cose. Sagittario, la luna nel settore legato al lavoro invita ad assumere un atteggiamento contemplativo, come se il tuo compito fosse quello di osservare senza intervenire. Venire. Capricorno, la configurazione tende a portare un po' di movimento nella sfera economica, facendoti spendere e investire tue risorse, ma favorendo anche delle entrate. Acquario, Urano, il pianeta che insieme a Saturno ti governa, ti si trova in una posizione particolarmente favorevole e fortunata. Pesci, per finire, luna del tuo segno complementare ti invita a dar la precedenza al rapporto col partner, facendo dell'amore il tuo punto di riferimento nella giornata di oggi. Va bene, pesciolini innamorati. Dunque, allora andiamo avanti con il momento della televisione. Su Rai 1 arriva alle 21.30 nelle tue mani, Doc, Rai 2 ore 14 di sera, Rai 3 Hitman, Killer per caso, Rete 4 Diritto al rovescio, Canale 5 Tutto per la mia famiglia, Italia 1 Le Iene spettacolo, La 7 Piazza Pulita, su TV 8 The Qualizer senza perdono, su 3.9 Noi più mai più senza, scusate. Questo è quanto chiaramente per la televisione in serata. Chiudiamo con le comunicazioni di servizio. A 900 Caffè in Galleria a Teramo si comincia bene la giornata con un caffè, poi la colazione, un assaggino di primo e secondo, una serata davvero speciale, insomma 900. Nero di Seppia, stasera che sera Nero di Seppia, ristorante a base di pesce in via Trieste 159 a Giuliano Valido. Chiama al 348 53 88 978, ristorante Nero di Seppia di Antonio Pettinari. Vi aspettiamo anche per i favolosi crudi. Dunque riapriremo anche qui a fine mese, quindi normalmente buone cose a tutti. Vabbè, dunque Radio Domenica Show torna domenica di adesso, va bene, esattamente l'11 di ottobre dalle ore 10 e 15 in poi. Di Paolo Radamenti, Grandi Marche, i consigli di architetto, i mobili per una scelta importante per la tua casa. L'arredamento firmato di Paolo Radamenti a Bellante, Teramo, Montesilvano, San Benedetto del Tronto, con shop online indirizzo di paolotrade.it. Veniamo invece adesso subito alla musica in radio. Cosa va oggi in radio? È il momento super di 10 plus, 10 tra autori, cantanti e cantautori che hanno fatto grande la musica leggera italiana. I nostri festival, Festival della Poesia Italiana, partecipare è semplicissimo. La raccolta porta a porta oggi è giovedì 8 di ottobre, stasera va a Carta e Cartone, non potete sbagliarvi, Carta e Cartone stasera è giovedì, perfetto. La notte è fatta per amare e sognare, stanotte fai l'amore, domani nascere un fiore, campagna contro la denatalità, cura di Radio Amica International. Veniamo alla web radio, l'indirizzo radioamicainternational.it, fai play, ci sei, ok, ci siamo anche noi. Perfetto, buone cose, ci sentiamo nelle prossime edizioni e più tardi, state sempre con noi su Radio Amica e quando andate fuori portatevi un pezzo d'Abruzzo di Radio Amica in ogni angolo del mondo. Ciao a tutti, grazie, buona giornata.

sì. Io t'ho detto ripasserò. Ma no, monsieur. Tu ne preoccupa pas. Ma va.

insieme a starci poco a casa.

Caro Beat, mi piaci tanto, virgola. Sei forte perché hai portato oltre alla musica dei bellissimi colori che danno una nota di allegria in questo mondo pieno di nebbia. Punto. Però, se i ragazzi che non si lavano, virgola, quelli che scappano di casa, virgola, e altri che si drogano e dimenticano Dio, fanno parte del tuo mondo, virgola, o cambi nome o presto finirai.

0: Radio Amica International. Tanta voglia di cantare.
1: I sogni da bambino, quando pensavi a cosa avresti fatto da grande, ti sembravano obiettivi ambiziosi, quasi irraggiungibili. E ora, guardati, adulto, realizzato, felice. E la ragazza o il ragazzo dei tuoi sogni? La paura di dichiararsi, il timore di non essere ricambiati? Ma oggi siete una famiglia e state arredando casa insieme. Realizzare i propri desideri, a volte, è più facile di quanto pensi. Basta mettersi in gioco. Vieni da Di Sante Mobili a San Nicolò di Teramo e progetta con il nostro pool di arredatori gratuitamente la veneta cucina dei tuoi sogni. Scoprirai una convenienza sorprendente, comode soluzioni di pagamento e la competenza e la scelta che solo Di Sante Mobili può offrirti. E ancora il giorno e la notte San Giacomo, Tomasella, Santa Lucia, i divani Ego Italiano, i complementi Cattelan Italia, le camerette Moretti Compact e tanto, tanto di più. Di Sante Mobili e Veneta Cucine. Vieni e realizza i tuoi sogni. È più facile di quanto pensi. Superstrada Teramo Mare, uscita San Nicolò.
2: Reale Mutua, assicurati al meglio a Teramo, Viale Crispi 307, al telefono 0861 41 37 42. Assicurazione auto, ramo vita, beni mobili, servizio liquidazione danni. Reale Mutua Assicurazioni, nella sede di Viale Crispi 307 a Teramo. Competenza, qualità, un servizio clienti eccellente. Siete a vostro agio. Assicurati di più, assicurati al meglio. Reale Mutua Assicurazioni, Viale Crispi 307 a Teramo, al telefono 0861 41 37 42. Agente per Teramo, D'Angelo Domenico.

All'improvviso appare, anzi senti un odore intenso e piacevole che invita. Columbus, ristorante a base di pesce, lungomare Spalato 10, Giulia Novalido. Il locale che conoscete già, quello grande, accogliente, la vera cucina di mare dal 1992. Columbus, quello che ti aspetti da un ristorante di pesce, fresco, scelto, perché a tavola i nostri clienti vogliono il meglio e lo hanno da tanto tempo nella tradizione della cucina di mare. Ristorante Columbus da Sandro al telefono 085 800 75 46. Siamo sempre noi. Da Radio Mica International, la novità musicale del momento.

Le cose buone esistono ancora. Prova la cucina a base di pesce al ristorante Arlecchino da Sante presso il Residence Tortorella, Tortoretto Alto. I nostri primi, secondi, gli antipasti gustosi e irresistibili, solo a base di pesce fresco. E poi la qualità del servizio, i prezzi davvero speciali, locale moderno, provate a pranzo, cena o tutte e due, se ne sente il bisogno. Ristorante Arlecchino, scoprirete che sotto sotto c'è un mare di bontà. A Tortoretto Alto presso il Residence Tortorella, via 24 maggio al numero 22. Per prenotazioni 347 37 64 271. Tranquilli, c'è Sante al ristorante Arlecchino. Now baby, get my booty naked, take off all your clothes and light the roof on fire. Tell her, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, I'm on fire. I tell her, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, I'm a fireball. Il quiz su Radio Amica? Non sto parlando di parole crociate. Il quiz, quando c'è, c'è. Quando manca, manca. E si sente che manca. Il quiz. This way.

cosa vuol dire avere un metro e mezzo di statura. Ve lo rivelan gli occhi e le battute della gente. Ho la curiosità d'una ragazza irriverente che vi avvicina solo per un suo dubbio impertinente. Vuole scoprir se è vero quanto si dice intorno ai nani, che siano i più forniti della virtù meno apparente. Fra tutte le virtù la più indecente. Passano gli anni, i mesi, e se li conti anche i minuti, è triste trovarsi adulti senza essere cresciuti. La maldicenza insiste, batte la lingua sul tamburo, fino a dire che un nano è una carogna di sicuro, perché ha il cuore troppo, troppo vicino al buco del culo.

nelle notti insonni, vegliate al lume del rancore, che preparai gli esami, diventai procuratore, per imboccar la strada che dalle panche d'una cattedrale porta alla sacrestia, quindi alla cattedra d'un tribunale, giudice finalmente, arbitro in terra del bene e del male. E allora la mia statura non dispenso più buon umore a chi alla sbarra in piedi mi diceva vostro onore, e di affidarli al boia fu un piacere del tutto mio, prima di genuflettermi nell'ora dell'addio, non conoscendo affatto la statura di Dio.

0: Da!
1: Fermo così! Sei sintonizzato su Radio Amica!

0: dei tuoi sogni da bambino, quando pensavi a cosa avresti fatto da grande. Ti sembravano obiettivi ambiziosi, quasi irraggiungibili. E ora, guardati, adulto, realizzato, felice. E la ragazza o il ragazzo dei tuoi sogni? La paura di dichiararsi, il timore di non essere ricambiati. Ma oggi siete una famiglia e state arredando casa insieme. Realizzare i propri desideri, a volte, è più facile di quanto pensi. Basta mettersi in gioco. Vieni da Di Sante Mobili a San Nicolò di Teramo e progetta con il nostro pool di arredatori gratuitamente la veneta cucina dei tuoi sogni. Scoprirai una convenienza sorprendente, comode soluzioni di pagamento e la competenza e la scelta che solo Di Sante Mobili può offrirti. E ancora il giorno e la notte San Giacomo, Tomasella, Santa Lucia, i divani Ego Italiano, i complementi Cattelan Italia, le camerette Moretti Compact e tanto, tanto di più. Di Sante Mobili e Veneta Cucine. Vieni e realizza i tuoi sogni. È più facile di quanto pensi. Superstrada Teramo Mare, uscita San Nicolò.
1: Ma ce l'hai la ragazza? Sali in macchina, portala dall'IP dei fratelli Ciprietti, via Grilei 407 a Giulia Navalido. Fai un pieno di benzina, gasolio, gas e poi via tutto gas. Anzi no, fermo! Lava l'auto, falle fare un giro con le mini moto. E se le vuoi veramente bene, vai al bar, gioca la fortuna e non si sa mai. Stazione servizio IP dei fratelli Ciprietti, via Grilei 407 a Giulia Navalido. La ragazza non ce l'hai, trovala subito!

47esimo Festival della Poesia Italiana, e già questa è la 47esima edizione. Partecipare è semplicissimo, basta inviare entro inoltre il 7 gennaio 2027 massimo 2 poesie inedite con vostro nome e cognome, numero di telefono, il tutto indirizzato al 335-65-64507 tramite WhatsApp. 47esimo Festival della Poesia Italiana, premiazione nella finalissima del mese di Pasqua 2027. Ci siamo! 47esimo Festival della Poesia in Lingua Italiana, un'esclusiva di Radio Amica International. Scadenza 7 gennaio 2027, vi aspettiamo, ciao!

A volte ci sentiamo sconfitti, a volte dentro ad una nuvola dove non passano sogni. È un qualcosa che ti prende, che fa vincere e innamorare. Passano canzoni e passano sogni, passano parole e sentimenti. E l'incanto non finisce mai. Radio Amica International.

Ed ecco l'estate 2026, tutta bella, calda, le corse sulla spiaggia e poi il pranzo, la cena. Gardellido, ristorante e pizzeria in un mondo...

donna tu sei mia. E quando dico mia, dico che non vai più via. È meglio che rimani qui.

La buona giornata da parte di Radio Mica International. Sei all'ascolto di Primissima, tutto quello che devi sapere per una giornata speciale. A seguire il giornale radio, prima pagina, le notizie locali, lo sport. Tutti i giorni in compagnia della tua Radio Mica. Buon ascolto e buona giornata.

0: Tieni bene a mente il numero 335-6564-507 se vuoi entrare in contatto con la tua radio, Radio Mica International. Tieni bene a mente il numero 335-6564-507. Sei in linea con Radio Mica International. Ascoltaci anche sul web all'indirizzo radioamicainternational.it. 335-6564-507. Sei in linea.
1: Hey, I'm on vacation. If you don't like your life, then you should go and change it.
0: Fast Service, officina meccanica, vendita di gomme per auto, non perder tempo, gomme nuove sulla tua auto a prezzi davvero ottimi, nel rapporto prezzo-qualità, gomme di tutte le marche, le più prestigiose. E per una diagnosi completa della tua auto, Fast Service, l'autofficina meccanica è importante per la risoluzione di problemi su auto, benzina, diesel, hybrid. Hai preso due piccioni con un'auto. Officina meccanica, più gomme per auto, Fast Service. Località a Piano d'Accio di Teramo, al telefono 0861 55 80 35. E che servizio? Fast

Primissima, tutto quello che volete sapere prima del giornale radio, l'oroscopo, i nostri festival, la magia del gossip, il tempo che farà, l'angolo della fortuna, cosa danno al cinema, i programmi alla TV, le super classifiche, le farmacie di turno, tutti i giorni su Radio Amica International. Primissima, tutto quello che volete sapere prima del giornale radio. Comodi, inizia lo spettacolo.

Ok, bene così, dunque l'ascolto di Radio Amica Internazionale. Buona giornata a tutti da parte di Marco Marco. Siamo arrivati a giovedì 8 ottobre 2026, San Pelagia, va bene. Il segno più del giorno, il segno dell'Ariete. Parleremo più tardi di queste notizie. Dunque, apertura dell'Europa sulla flessibilità, pesanti borse e bond, l'ok di Bruxelles, le deroghe per energia e difesa. Legge elettorale, oggi il voto finale, sinistra, segretezza non garantita. E ancora, le mosse di Palazzo Chigi, il piano per andare a elezioni nel prossimo autunno 2027. Mattarella firma tre grazie, tra loro il gioielliere Gianni. Nel 2008 uccise due ladri, a differenza di Roggero ha già scontato parte della pena. E ancora sulla bici di Stasi, un altro DNA, no, ma ai magistrati non fu detto. Parliamo sempre del caso Garlasco, spuntano altre omissioni dei carabinieri del RIS. E ancora l'Abruzzo piange, Daniele Kilgreen valorizzò i borghi come Santo Stefano di Sessanio. E ancora buttato giù dal monopattino è grave, a Roma caccia la banda delle microcar, Jacupini a Torri Suburra disarcionato con un calcio, altri due casi avvenuti prima. Figlia di Asia Argento derubata e lato di fondo i video intimi. Anna Lu ricattata a Napoli da un amico. Una notte da incubo, quella trascorsa a Napoli da Anna Lu Castoldi, figlia di Morgan e Asia Argento. Sarebbe stata vittima del furto di una borsa da parte di un suo conoscente che poi avrebbe utilizzato il cellulare della giovane per veicolare sui social video privati. La procura di Napoli ora valuta l'accusa di furto e di revenge porn nei confronti di un giovane uomo che si accompagnava con la figlia di Morgan e naturalmente la figlia di Asia Argento. Dunque di quest'altro parleremo più tardi nel corso del nostro notiziario, e adesso apriamo primissima, ci diamo come dire una botta d'energia e con la musica di Radio Amica Internazionale, che poi sarebbe 10 plus 10 tra autori, cantautori e cantanti che hanno fatto grande naturalmente la musica leggera italiana. Poi ancora la notte è fatta per amare e sognare, stanotte fai l'amore, domani c'era un fiore, campagna contro la denatalità cura di Radio Amica Internazionale. Su Radio Amica tutti i giorni ascoltate la novità musicale del momento. Tra poco la massima del giorno, chiaramente arriva Super Pizzeria da Mario, sentiamo, prego. Le cose buone della vita esistono e come se esistono. Pizzeria Mario dal 1967, in via Duca d'Aosta 4, Teramo. Una città, le sue tradizioni. Pizzeria Mario, gusto, sapore e fragranza. La pizza al taglio che ti mette su di giri. Tante le specialità, tu alla scelta. Una mano unica, Pizzeria Mario. Pizze che danno felicità. Al telefono 0861 24 38 90. Siamo al centro di Teramo, in via Duca d'Aosta 4. 60 anni di bontà. La pizza è pronta e il gusto lo scegli tu. Pizzeria Mario, e voi. E non pensiamoci più. Bene, allora la massima del giorno, che poi sarebbe questa: la vera allegria comincia nel cuore, poi esce incontro a tutti gli altri. Dunque andiamo ancora avanti, signori, perché abbiamo adesso la scuola musicale maestro Umberto De Battisti, San Accademico 2026-2027. Insomma, se vuoi imparare a suonare qualsiasi strumento musicale, se vuoi saper cantare, 346-04-009-72. Andiamo al ristorante Columbus. All'improvviso appare, anzi senti l'odore intenso e piacevole che invita a Columbus, ristorante a base di pesce, lungomare, Spalato 10, Giulianova. Il locale che già conoscete per bene, quello grande, accogliente, la vera cucina di mare dal 1992, Columbus. E poi ancora tutti i giorni su Radio Amica Ossigeno Puro, la parte orchestrale di Radio Amica. Tra poco le notizie in evidenza su Radio Amica, attenzione con il bar 900 Caffè in Galleria, prego. 900, diamo un tocco alle nostre serate, 900 il caffè importante, il caffè che diverte, caffetteria, panineria, aperitivi vegani, aperitivi vegetariani,
aperitivi, cenati, pranzo a meno fisso, anche per un pranzo veloce, e poi ritorno al lavoro magari con un buon caffè. 900 via D'Annunzio 121 Teramo. Regaliamoci serate indimenticabili con gli amici al centro città, in galleria 900 via D'Annunzio 121 Teramo. Momenti irripetibili. Allora andiamo subito con le notizie in evidenza di Sante Mobili Arredi. Sono le 5 San Nicolò a Tordino, un'esposizione di mobili davvero molto importante, più facile di quanto pensi. La canzone più della settimana, oltre la settimana e per tutta la settimana, solo su Radio Amica Internazionale, al mio paese, Serena Brancale. Radio Amica Internazionale, l'unica radio in città. Ah, ma la troppo quel meteo, a seguire il notiziario, tutte le notizie che abbiamo in questo super giornata di quest'oggi, per appunto siamo arrivati a giovedì 8 ottobre 2026. Bene, sentiamo un po', prego. Problemi di pulizia, ma no, abbiamo la soluzione. Top Clean al 348 34 30 412. Imprese di pulizia e sanificazione per abitazioni, condomini, capannoni, aziende, uffici, negozi e pulizia vetrate. Si effettuano trattamenti su tutti i tipi di pavimenti. Pulizia e lucidatura anche su pavimenti di vecchia data. Quindi, per stare tranquilli, Top Clean. E se non hai il numero, te lo diamo noi lentamente. 348 34 30 412. Hai scritto? E questo è un problema che ti sei tolto grazie a Top Clean. Chiama. Bene, così signori ci siamo, andiamo pure avanti col momento riservato al tempo che farà sul nostro Bell'Abruzzo. Dunque, una circolazione di personale arriva anche dalle nostre parti, ma specie sulla parte appenninica. Infatti sulla parte costiera c'è sole con qualche nuvola di passaggio. Possibilità di deboli piogge sparse, venti deboli, zero termico intorno ai 3500 metri, mare mosso, le temperature: L'Aquila più 14 più 25, Sulmona più 15 più 26, Pescara più 19 più 27, Chieti più 16 più 26, Teramo più 18 più 26, Giovanova più 18 più 26, Roccaraso più 12 più 21, Martinsicuro più 18 più 26, Sabato del Tronto più 17 più 26. Veniamo ai giorni, naturalmente con l'8 di ottobre 2026 siamo arrivati esattamente al giorno numero 281 dell'anno 2026. Alla fine, scusate, ne mancano 83. Bene, il sole è sorto esattamente alle ore 7:06, tramonterà questa sera alle 18:27. Bene signori, ci siamo, è il momento del notiziario, due cose importanti e poi via con tutte le notizie che abbiamo per voi. Sentiamo, vai. Noi ci siamo dalle 6 alla mezzanotte, poi spegni la radio e ci sentiamo domani mattina alle 6, perché la notte è fatta per amare, sognare, dormire, scegli tu. Radio Amica International, dette i tempi, accendi ora e vai.

0: Giornale Radio, notizie di prima pagina, rassegna della stampa locale.
1: Ok, bene così, dunque ci siamo, andiamo pure avanti, commento riservato al notiziario del giorno di oggi, giovedì 8 ottobre 2026, San Pelagia. Il segno più del giorno è il segno dell'Ariete. Veniamo subito alle notizie. Dunque, Stabilicum, terzo sì, oggi il voto segreto, il no alle palline, passa con 228 favorevoli voti, anche l'ultima fiducia, la conta finale e la proposta di Più Europa, biglie bianche e nere, la Camera respinge. Donzelli avverte gli alleati, non credo che succederà, ma se la legge viene bocciata andiamo diritti diritti alle elezioni. Bocciati due ordini al giorno su parità di genere e preferenze presentati da Futuro Nazionale per mettere in difficoltà Fratelli d'Italia. Capiliste firme per i partiti e con le possibili correzioni, il costituzionalista alla Consulta potrebbe apportare interventi chirurgici per non bloccare il Parlamento. Meloni non teme franchi tiratori, il piano per le urne in autunno. La Premier da spalato, tranquilla, lo sono sempre, scambio in chat con i vice, l'idea di arrivare a fine mandato puntando sulle divisioni della sinistra. A decidere la data del voto sarà il quadro economico, ma il centrodestra vuole scongiurare l'effetto comunali. E Conte tornerà a chiedere a Elisland garanzie pubbliche sul patto con Renzi. Nel centro-sinistra si pone il tema delle forze di centro, il leader Movimento 5 Stelle vuole che da Elli un impegno sulla lealtà di Matteo Renzi al centro-sinistra. Questo chiede un po' troppo Conte. Giuseppi, vediamo un po' che succede. La mossa della Premier sulla flessibilità europea, ci sono delle aperture, Meloni al Med 9 in pressing su von der Leyen e Macron, si potrebbe discutere la proposta al prossimo Consiglio europeo. Intanto arriva il sì su energia e difesa. La Presidente del Consiglio, la questione delle accise, pronto al decreto per quelle mobili. La Presidente, c'è tutta una convergenza da costruire anche sul NEC, ci davano per spacciati. Diesel, Eni riabbassa i prezzi, l'esecutivo resta in attesa. La partecipata ha abbassato di 40 centesimi i costi, ma sulla rete stradale il gasolio è ancora a 2,26 euro. L'esecutivo monitora le mosse commerciali delle compagnie, per un intervento ci sono 160 milioni di euro. Fondo monetario internazionale, il debito cresce troppo, nuove tensioni sui tassi, scendono anche le borse. I timori sui rincari del petrolio, sull'inflazione, spingono i rendimenti dei titoli pubblici, T-bond ai massimi dal 2002. La Fed vede un altro rialzo, giù i listini europei, Milano a meno 2,5%. Regno Unito, il trentennale, ha superato la soglia del 6% per la prima volta dal 1998. E ancora, voltiamo pagina, vediamo adesso altre notizie. L'Italia vera è quella immaginaria, il paese cresce più di quanto raccontano gli stereotipi. A sostenere l'economia sono occupazione, consumi e PNRR. Il boom americano dell'intelligenza artificiale non c'entra. Negli ultimi quattro trimestri il PIL è stato trainato dalla spesa delle famiglie e dagli investimenti. Rinnovato il contratto dei medici con aumenti di 560 euro al mese. E ancora Francia, meno male, dunque un contratto buono è quello dei medici. Francia, polemiche sulla polizia, le cornu, capiamo gli studenti, il governo vieta l'uso delle granate stordenti dopo che un ragazzo ha perso una mano. Il premier, nessun ordine agli agenti di scontrarsi con i giovani, non si può restare indifferenti comunque alla protesta. Alla fine del mese presenteremo delle proposte per rispondere alle richieste dei manifestanti. Addio la donna simbolo, Mari Carmen Abascal, aveva 87 anni, la donna della rivolta per le case in Spagna, era in un'abitazione da ben 70 anni, praticamente è nata lì. Le ferite del 7 ottobre, Mattarella basta atrocità, ora due popoli e due stati. Ecco però, caro Presidente Mattarella, sì, è giusto, due stati, due popoli, due stati. Sa che succede? Che Hamas, che è ancora presente a Gaza, va bene, tant'è che chi non la pensa come lui da quelle parti viene arrestato e tutto il resto che succede da quelle parti, va bene, ma nel momento in cui Israele si ritira da Gaza, eccetera, bene, allora succede che Hamas si riorganizza e ricomincia a buttare missili dall'altra parte verso Israele, e siamo a punto e a capo. Allora è bene che vengano due stati, per carità, due paesi, due stati, però è anche vero che Hamas dovrebbe smetterla di continuare a fare la guerra. Gli arabi sono nati per fare la guerra di continuo, sempre. Da noi c'è la Coppa dei Campioni, campionati di calcio, e loro fanno il campionato delle guerre, non si fermano mai, basta, bisognerebbe dire basta. Mattarella concede 3 grazie, c'è un gioielliere che sparò ai ladri, il decreto del capo dello Stato riduce la pena di Guido Gianni. Analogie e differenze col caso Roggero, perdono per un detenuto malato e per uno che deve assistere la figlia. La soddisfazione di Salvini, una bellissima notizia, Martuscello Forza Italia, una scelta di equilibrio e umanità. E ancora, all'orefice non era stata concessa la legittima difesa perché aveva colpito le vittime alle spalle, quindi la difesa si attacca sempre a questo: quando colpisce alle spalle, se comunque colpevole lo devi colpire di fronte. Vabbè, la mossa non devi colpire niente, cioè non dovrebbero esistere queste situazioni, però mi fa capire da quello che si legge da leggi attuali, chiaramente, che mai colpire dietro appunto il ladro, anche se non andrebbe colpito nessuno, bisognerebbe fare una pace civile, va bene? Dunque, veniamo adesso a un'altra notizia: la mossa del Colle di Mattarella che va incontro al sentir popolare senza smentirsi, e cioè che aveva bisogno di dare questa grazia, ma lo darei anche a Roggero, non adesso magari, ma insomma più là, anche per Natale, perché magari con gli arresti domiciliari, magari quello che per un periodo di 1 o 2 anni, va bene, però anche Roggero meriterebbe di tornare a casa. Del resto avrò fatto 5 rapine nella sua gioielleria, insomma, mettetevi nei suoi panni, come si fa con la pistola puntata sulla testa della figlia e della moglie, insomma, capite bene che sono situazioni davvero incresciose. Dunque, Roma aggredito sul monopattino, grave l'attore Suburra e Diaz, caccia la banda della minicar. Davide Jacopini è stato spinto da uno dei ragazzi a bordo con un'auto, contro un'auto in sosta, ora è ricoverato in terapia intensiva. Si cerca il gruppo che nei giorni scorsi ha colpito già 2 volte, pensate un po', vanno in giro con le microcar, va bene? Questa era di colore nero, dalla parte del viaggiatore si apre la portiera, va bene, e lui dà un calcio a chi passa in quel momento con la bici elettrica, pensate un po', vabbè. Dunque, nel video delle camere si vede la macchinetta fuggire dopo il ride. La procura ha aperto un fascicolo per tentato omicidio. Dunque, veniamo adesso a un'altra notizia, voltiamo pagina. Dunque, i PM pressioni di Unipegaso su Bernini e su gruppi editoriali, l'inchiesta sulle università telematiche, continue le sollecitazioni al ministro per la proroga delle norme sugli esami a distanza. Vediamo adesso un'altra notizia: Garlasco, altre omissioni del RIS, carabinieri del RIS sulla bici Stasi, DNA di un altro, ma ai magistrati non fu mai rivelato. C'è una traccia maschile mai attribuita al suo proprietario. Tra gli atti spunta anche un dossier su alibi e spostamenti, le gemelle K, cugine di Chiara, mai indagate. L'anomalia viene indicata dalla nuova consulenza genetica, manca un documento datato 2007, ora è stato recuperato. Ricatto alla figlia di Asia Argento, un amico gli ruba lo smartphone e pubblica un suo video intimo. Anna Luca Stoldi si chiama. Una notte da incubo, quella trascorsa a Napoli, da Anna Luca Stoldi, figlia di Morgan e di Asia Argento. Sarebbe stata vittima del furto di una borsa da parte di un suo conoscente, che poi avrebbe utilizzato il cellulare della giovane per veicolare sui social video privati e intimi. Neonato morì dopo il parto, ex primaria, va ai domiciliari a Castellammare di Stabia. Avrebbero creato un modo artificiale al cordone ombelicale, un nodo artificiale, per far apparire la morte del neonato come conseguenza di un evento imprevedibile, ma non è così. E ancora andiamo avanti, veniamo alle altre notizie che abbiamo. Una notte all'edicola tra arte, aperitivi e DJ set da Roma a Torino, i chioschi e i giornali si rinnovano per attirare i ragazzi. Tra riviste e drink tornano a essere ogni ora un punto di ritrovo anche per tutto il quartiere. È questo che devono fare gli edicolanti, cambiare un attimo, perché altrimenti solo l'edicola così a vendere i giornali credo che non si vada da nessuna parte. Deve diventare un qualcosa come un mini bar, insomma, ecco, oltre all'edicola, va bene? Dunque, andiamo ancora avanti. Fuggiti dalla grande città per realizzare il nostro sogno a Loreto, uniamo arte e vino, passiamo alla parte locale del nostro giornale radio. Lei pescarese, lui neozelandese, entrambi artisti, sono incontrati ad Amsterdam. Qui ci dedichiamo all'agricoltura e ospitiamo creativi da ogni parte del mondo, bella iniziativa a Loreto, a Prutino. E ancora a Teramo, ciclista morto, 6 medici a processo, il 43enne è stroncato da ischemia miocardica durante un giro in bici. I professionisti sotto accusa per certificati rilasciati. Il giudice ha disposto il rinvio a giudizio per omicidio colposo nell'esercizio della professione sanitaria. Cyber mafia, il capo della polposta dell'Ateneo, il dottor Gabrielli, parlerà delle nuove forme di criminalità online, di dark web e sicurezza in rete. E ancora, veniamo adesso a un'altra notizia: DJ ammazzato e gettato nel lago, i due bar dopo l'omicidio. In aula la ricostruzione dei carabinieri tra i messaggi cancellati dalle chat e le immagini delle telecamere. Gli avvocati degli imputati, forti perplessità sugli accertamenti fatti, non ci sono le impronte digitali, con gli avvocati di parte. Casalena, disagi per lo spostamento del CUP, la mamma di una bambina con disabilità segnala i problemi legati al trasferimento dello sportello. E ancora, frana, chiusa la strada di Torricella, la rottura della condotta idrica ha causato lo smottamento, area sorvegliata. Da un albero pericolante si scopre la rottura di una condotta idrica con successivo smottamento del versante, che sarà monitorato nei prossimi giorni a Torricella. E ancora, voltiamo pagina, personale ridotto in biblioteca a Teramo, all'Adelfico salta la ridistribuzione delle ore. All'Adelfico sono 6 gli addetti impiegati dalla cooperativa che gestisce il polo museale teramano, 2 di loro dopo un'estate chiamata ora lavorano grazie a un collega che si è ridotto anche l'orario. E ancora, scontro autocamion sulla Teramo Mare, lunghe code, traffico in tilt, l'incidente è avvenuto sulla Teramo Mare all'uscita sulla bretella della Teramo Ovest. Casa di riposo, l'ASP incontra i lavoratori, oggi sarà il confronto sugli stipendi e la gestione delle strutture richiesto dal commissario Canzio. Sarà oggi dalle 19 il faccia a faccia richiesto dal commissario dell'ASP 1 Roberto Canzio con i 250 lavoratori della casa di riposo di Teramo, Civitella del Tronto e Nereto. Proprio alla De Veritis, i dipendenti della cooperativa Assistenza 2000 e Sanitalia conosceranno qual è la situazione riguardante i pagamenti. Ma devono essere pagati subito, devono essere pagati. Chi fa questo tipo di lavoro in ospedale, case di riposo, eccetera, questi vanno pagati, punto e basta. E ancora, il Dipoppa, la scuola Dipoppa a Teramo, ospita a pranzo l'ambasciatore dell'Ecuador. Dunque un pranzo per suggellare una prima esperienza di confronto e aprire una nuova fase di collaborazione tra territori, istituzioni, aziende e realtà formative, appunto come la scuola Dipoppa. E andiamo ancora avanti. Picchiato un compagno a Silvi, viene ricoverato. Lo studente 16enne colpito da uno schiaffo ha riportato una frattura allo zigomo, l'aggressore sospeso per 15 giorni. Episodi che non dovrebbero accadere, che sono sintomo di un malessere che stanno vivendo i ragazzi, non sono sintomo di malessere che hanno i ragazzi. Ragazzi, i malessere li hanno avuti tutti quanti, compreso noi altri, tutti, ma non siamo mai arrivati a questi eccessi. Gli eccessi sono dovuti ai social e soprattutto a loro, sono molto intelligenti e capiscono che puoi fare tutto perché non ti fa niente nessuno. Questo è il dramma. Ecco, non i sintomi di malessere che hanno i ragazzi, no, non è questo. Malore dopo il diverbio, solidarietà al professore. Ecco un altro caso, giorno 9, il sindaco di Cepagatti chiama il docente in ospedale, vicinanza del consigliere Bleasoli. E ancora Castellalto, lavori stradali per 250.000 euro, al via l'intervento per rifacimento di asfalti e tratti sconnessi, in arrivo l'apertura di una palestra a Castellalto. Dunque, il cane da tartufo scova la droga, sequestrati 270 grammi di cocaina. Il lagotto fulmine era in cerca di funghi col padrone quando hanno usato di sotterrato gli ovuli. All'interno c'era la droga che una volta immesso in mercato avrebbe fruttato ben 25.000 euro. E ancora, abbandono dei rifiuti, individuati gli incivili, via dei Laghi e dei Colli, l'attività di controllo ha funzionato, sono arrivo adesso le sanzioni. Veniamo a Giulianova, palazzina allagata, comune condannato, il Tribunale Civile accoglie il ricorso al condominio per 165.000 euro di danni, ma l'assicurazione e l'ente non paga. Episodi avvenuti in un edificio di via 24 maggio col condominio che ha portato l'ente in tribunale. I fatti si riferiscono al periodo compreso tra 2014 2014-2017 sotto accusa l'origine di infiltrazioni d'acqua. Il piano urbanistico non c'è ancora, l'amministrazione del cittadino governante, quando l'istruttoria sarà finita, confronto con tutti. Rogo in collina, a Giulianova bruciati 4 ettari, incendio in via delle Fontanelle, per domani le fiamme anche l'elicottero. Dunque fuoco sulla collina di Giulianova in via delle Fontanelle, tra l'ex mercato coperto e la salita a Monte Grappa. Nel pomeriggio di ieri le fiamme sono sviluppate nella zona bassa della collina per poi estendersi verso l'alto, finendo col coinvolgere 4 ettari di canne e sterpaglie. Sono stati residenti a dare allarme. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento di Roseto e Nereto del comando di Teramo. E ancora andiamo avanti con le altre notizie che abbiamo. Prove d'intesa tra Nunes e Ricciuti, vicino l'accordo tra ex assessore e primo cittadino, passi avanti anche per l'ingresso in coalizione di Forza Italia UDC, questo a Roseto. La Lega resta alla finestra, potrebbe optare alla fine per un'alleanza con Azione e Spazio Civico. E ancora palme non potate, rami da smaltire, mancano da mesi gli interventi sulle piante presenti sul lungomare nel parcheggio del Residenza Fericioni. Palme mai potate da mesi e molti anni già a terra sono stati ammucchiati in una aiuola degli operai comunali alla situazione del parcheggio adiacente a Residenza Fericione a Roseto. Dunque attività cimiteriali a Roseto, sempre c'è la proroga, la ditta Eureka si occuperà del servizio fino al nuovo affidamento. A Silvi, area marina via gli interventi di riqualificazione 6 milioni di euro, tra le iniziative c'è il progetto dedicato al ripristino e alla manutenzione della pineta delle dune. A Ritusi stanziati fondi per il contrasto alla cocciniglia e riparte il restauro della torre di Cerrano. Investimenti anche per attività di tutela ambientale per il nuovo del parco Nassiria Silvi. Attesa per la nomina del nuovo CDA, tra i possibili futuri presidenti c'è anche l'avvocata Giuseppina Di Giovanni. Maggioranza in crisi, partiti si incontrano stasera faccia a faccia, decisivo per l'amministrazione. Rabuffo la Lega, si pensi al bene di Silvi. E ancora Calanchi, chiesta più sicurezza da Atri, per il WWF serve un sistema di videosorveglianza e lavori dopo il rogo. Bene, signori, andiamo con le concessioni. Dunque, concessione delle spiagge libere, chiusa l'inchiesta a 16 indagati. Sono 9 titolari delle società affidatari di spazi balneari e 7 dirigenti, tecnici e funzionari comunali. Per la procura, il comune avrebbe rilasciato la concessione senza la delega necessaria della regione. Le difese hanno 20 giorni di tempo per richiedere ulteriori attività istruttorie e gli interrogatori. Bene, andiamo avanti signori, perché adesso abbiamo il momento riservato allo sport. La nazionale si ferma per il momento, ritorna il grande campionato. Bene, allora prima del campionato andiamo all'ultimo tango di Messi, fiero della mia Argentina, al Monumenta, alla gara di Leo con l'Albi Celeste, chiuso un ciclo dopo 21 anni, 208 partite giocate, 126 gol segnati in nazionale. Questo per me, dice, il giorno più triste, ma doveva arrivare prima o poi ed è arrivato. Invece Modric, Luka Modric, attuale tesserato del Milan Calcio, dice per me invece non è finita, a 41 anni vado ancora avanti, così come Cristiano Ronaldo, che potrebbe rientrare a breve nella nazionale portoghese. Vediamo il campionato. La Roma riparte dal Como, Chivu ridisegna l'attacco. I nerazzurri ospitano il Parma, assente Lautaro. Lazio studia a lungo. Il Napoli riabbraccia Scott McTominay. E ancora lo scozzese è tornato ad allenarsi e sabato può essere convocato e magari giocare qualche minuto. Il Milan prepara la trasferta a Reggio Emilia contro il Sassuolo, Spalletti verso Cagliari, scalpita Alej Begovic. E ancora Under 21, dirigenti le stofanti, la procura mi ha chiamato, dice il tecnico Silvio Baldini, parla di un gruppo speciale, Silvio Baldini, ma di speciale c'è anche la gestione del gruppo che si è qualificato direttamente agli europei Under 21. Un primo posto è arrivato grazie alla vittoria super contro la Polonia 6-2, con loro, dice Baldini, ho un rapporto eccezionale. Dunque, poi dice ancora Baldini, racconta un episodio avvenuto dopo la partita con la nazionale maggiore, quando sono entrato a casa mi è arrivata una mail dalla procura per essere interrogato, questo perché le squadre di Serie A volevano sapere da me chi erano i restofanti che spesso ho citato. Perfetto, bene, allora veniamo alle partite della Serie A. Dunque si comincia sabato con Genoa Fiorentina, Inter Parma e Napoli Frosinone, domenica Como Roma, Lazio Monza, Lecce Bologna, Sassuolo Milan, Cagliari Juventus, lunedì Atalanta Venezia, Torino Udinese. E ancora il caso Figgio. Bonfiglio Revisori non farà entrare Malagò nella giunta. Da Malagò presidente a Malagò commissario, passando per una serie di pareri legali, di fide polemiche. L'ingerenza della politica è una caricatura, assicura Bode l'indomani della giunta Coni, che ha evitato spaccature con una mediazione. E ancora Formula 1 si prepara per Singapore. Domenico Antonelli può allungare in vetta e, come dire, insomma, essere un passo dall'essere campione del mondo per la prima volta per un giovanissimo italiano di Bologna. Yannick Sinner assente, tifosi rivendono i biglietti, i gruppi Facebook sono in fibrillazione, le piattaforme per la rivendita di biglietti pure. Da oggetto il desiderio collettivo, l'interesse per la ATP Finals di Torino ha avuto un calo immediato non appena Yannick Sinner ha detto: lì non ci sarò, non me la sento, non sto ancora bene. E ancora vediamo adesso alla Serie C Girone B le partite: Vispesaro Grosseto, Schiamare Pianese, Pineto Reggiana, Spezia Gubbio, Torres Atalanta Under 21, Ravenna Campobasso, Samedettese Latina, Forlì Livorno, Perugia Vado, Pescara Guidonia, col Pescara che in classifica 11 punti e tenta la risalita. Merola, Fiorillo e Altare, e adesso il Pescara può ripartire con rientro degli infortunati. Boucher lavora per ridare identità, una identità alla squadra. E ancora l'Aquila passa ai calci di rigore nella Serie D di Coppa Italia, decisivo il portiere Luppichini. Il turnover premia Andreucci, eliminato il Termoli, ai sedicesimi c'è Real a Aversa. Contenti per la vittoria, dice Andreucci, ci aiuta comunque a crescere. Poker Teramo, perché ormai il Teramo è scatenato, vince 6-4, 6-2, 5-3, 5-4, 4-3. Questi risultati del Teramo Calcio, e io ci sto. È vero, abbiamo dei problemini forse in difesa, nel senso che non riusciamo a chiudere bene gli attacchi degli avversari, va bene, mancherà forse un centrale difensivo di quelli, insomma, che hanno esperienza, eccetera. Però sapete che vi dico, va bene anche così, finiscono le partite 4-3, 6-4, 6-5, mi sta bene, va bene, si vince il campionato anche in questo modo, così facciamo divertire chi viene a vedere la partita, vabbè. Dunque in gol Giambè, Gemini, Touré, De Negri, Orsorio, Persichini, Touré ancora, doppietta, complimenti. Pomante al settimo cielo, i ragazzi sono stati formidabili, parla il tecnico Teramano, va bene, formidabili davvero, e adesso si va avanti. Giambè va in gol, meno male. Dunque nel Giulianova l'attaccante Pilana, Giulianova super, sono pronto per giocare, doppia seduta per i giallorossi che oggi dovrebbero recuperare misura H almeno per la panchina nella gara domenica con l'Ancona. Una è arrivata la firma di Granit Pilana, sono molto contento della destinazione di Giulianova, forse era il centravanti che mancava al Giulianova, che sta facendo una bella squadra e soprattutto ha un grande allenatore in panchina che si chiama Del Zotti. Sant'Egidiese, Fanini il vicepresidente, dobbiamo ripartire, dopo il brutto capo di Giulianova la San si ricompatta a dare la carica, è stato il vicepresidente Vincenzo Fanini che prima dell'allenamento ha voluto tenere tutti al rapporto, dallo staff tecnico ai calciatori, allo stesso allenatore. Insomma, non è successo niente, la sconfitta di Giulianova ci può stare, dice, ma adesso dobbiamo ripartire. Eccellenza è del Mosciano, il derby di Coppa Italia, batte il Ponte Umano 3-1, vince anche la Folgore del Fino Curi Pescara contro il San Giovanni Teatino 1-0, vince la Torrese di Del Grosso su Francavilla 2-0. Il Chieti aspetta i signori Visani, Vagnoni chiede rinforzi, dice, così non andiamo da nessuna parte, dice il mister Vagnoni. I Visani però dovrebbero oggi controllano i conti. È lì che arriva il punto magico, e cioè che ci sono dei debiti molto molto forti, in pari a 1,5 milioni di euro si dice, e partire in eccellenza sgaggiando 1,5 milioni, beh, capite bene che diventa un problema forte, eh? Vabbè, dunque gli appunti di Rete Mica, stop col notiziario, vai. Stasera che sera al Nero di Seppia, ristorante a base di pesce in via Trieste 159, Giulia Novalido. Un menù ricco e speciale, tagliatelle al Nero di Seppia, una vasta scelta di antipasti crudi, pesce al forno. La qualità, la freschezza del pesce, il nostro segreto. Chiama al 348 53 88 978. È opportuna la prenotazione. Se cerchi un ristorante di pesce importante, Nero di Seppia. Se vuoi qualità in quel che mangi, gusta pesce di qualità e freschissimo. Ristorante Nero di Seppia di Antonio Pettinari, via Trieste 159, Giulia Novalido, al telefono 348 53 88 978. Chiuso il martedì, a domenica sera puoi
2: poi inizia uno spettacolo di cucina. Ristorante Nero di Seppia.
1: Ok, bene. Dunque, siamo arrivati al momento degli appunti di Radio Amica International. Dunque, va in onda 10 plus, 10 tra autori, cantanti e cantautori che hanno, come dire, cambiato in meglio la musica leggera italiana, alla grande poi. Abbiamo fatto poker qui a Radio Amica International, i nostri angolini importanti, come che non hanno uguali, come la disco dance, la canzone più più della settimana, Ossigeno Puro, la parte orchestrale Radio Amica e il disco novità tutti i giorni sulla Amica Radio Amica International di Sante Mobili Arredi, via Nazionale 5 San Nicolò Tordino. Se non hai visto da Di Sante Mobili non hai visto tutto. Top Clean, problemi di pulizia ma non abbiamo la soluzione, si chiama Top Clean al 348 34 30 412, impresa di pulizia e sanificazione, quindi chiama Top Clean. Il Radio Domenica Show torna domenica 11 ottobre dalle 10:15 in poi con tanti ospiti. Tra poco, signori, le notizie riservate da Radio Amica International. Scuola musicale Maestro Umberto De Battistis, il mondo della musica a 360 gradi a portata di mano nel cuore della città di Teramo. Il Maestro Umberto De Battistis ti accoglierà nel suo centro servizi per la didattica musicale. Lezioni di pianoforte e canto, coro di voci bianche città di Teramo, gioco con la musica per i più piccoli e poi, come se non bastasse, tanti corsi per star bene con la musica. Musicoterapia, logopedia, training vocale e cura della voce e tanto altro ancora. Siamo a Teramo in via dell'Arco 7, traversa di Corso San Giorgio, al telefono 346 04 00972. 72. Siamo convenzionati con la qualità. Scuola musicale Maestro Umberto De Battistis. Siamo arrivati alle notizie riservate, ai nostri super concorsi festival del momento, festival della poesia italiana, partecipare è semplicissimo. Ristorante Arlecchino da Sante, Tortoletto Alto, presso Resident Tortorella, solo a base di pesce, siamo in ferie, riapriamo fine mese di ottobre. Ancora, stazione servizio IP Fratelli Ciprietti, Giuliano Valido, Mondo Risparmio, servizio qualità con un bar grande e accogliente aperto sempre da lunedì al sabato, un pieno di benzina, gasolio e gasauto, perfetto, bene. Signori, andiamo con la raccolta porta a porta. Oggi è giovedì 8 di ottobre 2026, stasera va carta e cartone, dopo le 20 sotto il portone di casa, carta e cartone. Andiamo, signori, adesso con la fortuna, perché oggi giovedì si torna a giocare e viva la fortuna. Sentiamo un po', prego.

0: Tieni a mente Casa Delfico, il ristoro in famiglia, l'ottima cucina tradizionale attenta alla selezione degli alimenti con specialità come timballo alla terramana, chitarra con pallottine di carne, pasta fatta in casa, le mazzarelle e la braceria con le migliori carni dalla qualità superiore innaffiato da ottimi vini. Casa Delfico, contrada Piano Delfico Castagneto, a pochi minuti da Teramo. A Casa Delfico la pizza buona cotta nel forno a legna in diverse specialità, tutte dal gusto gustosissimo. Ed ancora stanza di vita all'intrattenimento dei bambini, e se volete potete fermarvi nelle nostre 10 camere confortevoli uniche per il vostro relax. Occhio all'indirizzo: Casa Delfico, contrada Piano Delfico Castagneto, a pochissimi minuti da Teramo. Al telefono 0861 55 42 01. Tieni a mente Casa Delfico, ristoro in famiglia.
1: Ok, bene così. Dunque signori, siamo arrivati al momento della fortuna. Stasera si gioca concorso numero 161. Il 6 vale stasera 37.400.000 euro. Vala e vai. Dunque passiamo al gioco dell'otto. Le scelte Cagliari e Firenze, numeri consigliati 72 74 79, binati al 21 e 22. Ripeto, 72 74 79, binati al 21 e 22, su Cagliari e Firenze, su Milano e Napoli 85 87 2, abbinati al 7 8. Ripeto, 85 87 2, abbinati al 7 8, su Milano e Napoli. E buona fortuna chiaramente stasera. I risultati tra poco con il Festival della Poesia Italiana, il momento riservato alle farmacie di turno. Vai.
0: Settesimo Festival della Poesia Italiana, e già questa è la 47esima edizione. Partecipare è semplicissimo, basta inviare entro non oltre il 7 gennaio 2027 massimo 2 poesie inedite con vostro nome e cognome e numero di telefono, il tutto indirizzato al 335 65 64 507 tramite WhatsApp. 47esimo Festival della Poesia Italiana, premiazione nella finalissima del mese di Pasqua 2027. Ci siamo! 47esimo Festival della Poesia in Lingua Italiana, un'esclusiva di Radio Amica International. Scadenza 7 gennaio 2027, vi aspettiamo, ciao!
1: Ok, bene così, dunque ci siamo. Signori, andiamo subito con le farmacie di turno. Teramo Città, farmacie del Corso San Giorgio Teramo, aperto quest'oggi, questa notte, fino a domani mattina. Ore 9, domani è venerdì, a Mocene Bellante Moretti, ad Atri Pepe, a Pinete Silvi, Laviano Silvia, Giovanova, Parere Strobbe, via Galilei, Validrata Parere, Roma Alba Adriatica, Villa Lempa, Civitella del Tronto, Marchionni Controguerra, a Roseto Chicco, sulla via Nazionale, Adriatica, Villa Lempa, Civitella del Tronto, Marchionni Controguerra, a Roseto Chicco, sulla via Nazionale.

0: preziosa, primi veloci per te che torni al lavoro, poi un pieno di benzina, gasolio e metano, un buon caffè e sei in forma. Come al mattino con la tua colazione preferita, cornetto e cappuccino, panini, dolci, tutto per rendere la giornata fantastica. Caffè Sosta Gustosa, stazione di servizio Eni, variante 80 Teramo. Non puoi sbagliarti, è l'unica, come unico il sapore di ciò che offre. Una grande qualità, personale attento e qualificato, prezzi accoglienti e poi uno spettacolo di terrazza sulla città di Teramo. Caffè Sosta Gustosa, stazione di servizio Eni, l'80 Teramo, noi siamo qui.
1: Ok, bene così. Dunque, ci siamo. Allora, andiamo avanti con le super classifiche. Tocca la musica. Nei dischi più venduti, al primo posto c'è Biagio Antonacci con Mustang, davanti a Pink Floyd, Dark Side of the Moon. Al terzo, Europe, Cam Dis Madness. Al quarto, Michael Jackson, Bad. Al quinto, Pink Floyd, Wish You Were Are. Dunque, invece, per quanto concerne i dischi più ascoltati in radio, i più cliccati, i più richiesti, al primo posto, Dedica di Ernie, davanti a Peggy Gou con Woman. Al terzo, Madonna, Deus Ex, al quarto Cesare Cremonini Paparazzi, al quinto Miley Cyrus con Best Persuadis, al quinto posto, anzi al sesto, Elisa Kinsugi e poi Marrakesh Ghe con Casini. Ok, bene, questa classifica dei dischi più venduti con Ernia e la sua Dedica a Milano, che è al primo posto in classifica. Signori, siamo arrivati al momento della chiusura di Primissima con l'oroscopo, i programmi in televisione, le comunicazioni di servizio. Prego.
2: Ricordi i tuoi sogni da bambino, quando pensavi a cosa avresti fatto da grande? Ti sembravano obiettivi ambiziosi, quasi irraggiungibili. E ora, guardati, adulto, realizzato, felice. E la ragazza o il ragazzo dei tuoi sogni? La paura di dichiararsi, il timore di non essere ricambiati? Ma oggi siete una famiglia e state arredando casa insieme. Realizzare i propri desideri, a volte, è più facile di quanto pensi. Basta mettersi in gioco. Vieni da Di Sante Mobili a San Nicolò di Teramo e progetta con il nostro pool di arredatori gratuitamente la veneta cucina dei tuoi sogni. Scoprirai una convenienza sorprendente, comode soluzioni di pagamento e la competenza e la scelta che solo Di Sante Mobili può offrirti. E ancora il giorno e la notte San Giacomo, Tomasella, Santa Lucia, i divani Ego Italiano, i complementi Cattelan Italia, le camerette Moretti Compact e tanto, tanto di più. Di Sante Mobili e veneta cucina. Vieni e realizza i tuoi sogni. È più facile di quanto pensi. Superstrada Teramo Mare, uscita San Nicolò.
0: Oriente, concessionaria Nissan a Teramo, Piano Daccio e Spoltore Pescara. Da noi l'auto si fa realtà, la vedi, la guidi, ti piace, l'acquisti, giusto? L'hai presa da Oriente, concessionaria Nissan. Micra, Juke, Qashqai, X-Trail, SUV e crossover, a voi la scelta. Oriente, concessionaria Nissan, Piano Daccio di Teramo, beh, ti aspettiamo.
1: Ok, bene così, dunque ci siamo, andiamo subito avanti con l'oroscopo di oggi, giovedì 8 ottobre 2026, Ariete. La configurazione ti invita a riscoprire il piacere del gioco, lasciandoti sorprendere dalle proposte della vita e rilanciando le piccole sfide. Toro, anche se la calante, la luna in aspetto armonioso, ti invita a dare a questa giornata una dimensione giocosa, ritrovando quella spontaneità del bambino. Gemelli, la giornata è come divisa: da un lato c'è un grande carica di vitalità, dall'altra invece un andare controcorrente. Però tutti e due fanno apprezzare questa forte sensazione di libertà. Cancro, la tua creatività ti propone nuove soluzioni che ti consentono di aggirare dei limiti con cui sei alle prese nel lavoro. Leone, la luna evidenzia alcune fragilità della tua situazione economica e ti invita a concederti il tempo di soffermarti sulla questione. Avrai così modo di capire bene i meccanismi. Vergine, la luna del tuo segno sembra separata dagli altri pianeti, come se ti trasportassi un'altra dimensione a metà strada tra sogno e realtà. E ancora Bilancia, la giornata un po' tesa, qualcosa di stressante, il tuo modo di vivere, gli eventi in costante simbiosi con chi ti è vicino evidenzia ancor più le difficoltà e le frustrazioni. Scorpione, difficilmente ti arrendi anche di fronte alle mille difficoltà che emergono nel lavoro in questo periodo, forse perché sei sempre pronto a cercare e sperimentare nuove cose. Sagittario, la luna nel settore legato al lavoro invita ad assumere un atteggiamento contemplativo, come se il tuo

compito fosse quello di osservare senza intervenire. Capricorno, la configurazione tende a portare un po' di movimento nella sfera economica, facendo di spendere e investire tue risorse, ma favorendo anche delle entrate. Acquario, Urano, il pianeta che insieme a Saturno ti governa, ti si trova in una posizione particolarmente favorevole e fortunata. Pesci, per finire, la Luna è il tuo segno complementare, ti invita a dar la precedenza al rapporto col partner, facendo dell'amore il tuo punto di riferimento nella giornata di oggi. Va bene, pesciolini innamorati. Dunque, allora andiamo avanti con il momento della televisione. Su Rai 1 arriva alle 21.30 nelle tue mani, Doc. Rai 2, ore 14 di sera. Rai 3, Hitman, Killer per caso. Rete 4, Dritto e Rovescio. Canale 5, Tutto per la mia famiglia. Italia 1, Le Iene Spettacolo. La 7, Piazza Pulita. Su TV 8, The Qualizer, Senza Perdono. Su 3.9, Noi più, Mai più senza. Scusate, questo è quanto chiaramente per la televisione in serata. Chiudiamo con le comunicazioni di servizio. A 900 Caffè in Galleria a Teramo si comincia bene la giornata con un caffè, poi la colazione, un assaggino di primo e secondo, una serata davvero speciale, insomma. 900, Nero di Seppia, stasera che sera Nero di Seppia, ristorante a base di pesce in via Trieste 159 a Giuliano Valido. Chiama al 348 53 88 978, ristorante Nero di Seppia di Antonio Pettinari. Vi aspettiamo anche per i favolosi crudi. Dunque, riapriremo anche qui a fine mese, quindi normalmente buone cose a tutti. Vabbè, dunque, Radio Domenica Show torna domenica di adesso, va bene, esattamente l'11 di ottobre dalle ore 10 e 15 in poi. Di Paolo Arredamenti, Grandi Marche, i consigli d'architetto, i mobili per una scelta importante per la tua casa. L'arredamento firmato di Paolo Arredamenti a Bellante, Terra, Montesilvano, San Benedetto del Tronto, con lo shop online, indirizzo di paolotrade.it. Veniamo invece adesso subito alla musica in radio. Cosa va oggi in radio? È il momento super di 10 plus, 10 tra autori, cantanti e cantautori che hanno fatto grande la musica leggera italiana. I nostri festival, Festival della Poesia Italiana, partecipa. È semplicissimo. La raccolta porta a porta oggi è giovedì 8 di ottobre, stasera va Carta e Cartone, non potete sbagliarvi, Carta e Cartone stasera è giovedì, perfetto. La notte è fatta per amare e sognare, stanotte fai l'amore, domani nascere un fiore, campagna contro la denatalità, cura di Radio Amica International. Veniamo alla web radio, l'indirizzo radioamicainternational.it, fai play, ci sei, ok, ci siamo anche noi. Perfetto, buone cose, ci sentiamo nelle prossime edizioni e più tardi, state sempre con noi su Radio Amica, e quando andate fuori portatevi un pezzo d'Abruzzo di Radio Amica in ogni angolo del mondo. Ciao a tutti, grazie, buona giornata.

prime e seconde e poi la pizzeria. Pizze in diverse specialità. Serate indimenticabili nei nostri locali e sulla terrazza sul mare. Profumo di pizza, profumo di mare, Gardel Lido, Tortoreto Lido. Roba da sognare, roba che fa sognare. Gardel Lido, ristorante e pizzeria, al telefono 0861 78 77 02. Lungomare si

Reale Mutua, assicurati al meglio a Teramo, Viale Crispi 307, al telefono 0861 41 37 42. Assicurazione auto, ramo vita, beni mobili, servizio liquidazione danni. Reale Mutua Assicurazioni, nella sede di Viale Crispi 307 a Teramo. Competenza, qualità, un servizio clienti eccellente. Siete a vostro agio. Assicurati di più, assicurati al meglio. Reale Mutua Assicurazioni, Viale Crispi 307 a Teramo. Al telefono 0861 41 37 42. Agente per Teramo, D'Angelo Domenico. We'll be right back.

Officina Raniero Di Marco, via Faiani 9 a Teramo, la tua officina per qualità, professionalità, cortesia. Ora con Oscidro, innovativa soluzione per la pulizia dei residui di combustione. Pulizia interna del motore, Oscidro. Notevoli vantaggi, chiedi di più alla tua officina. Raniero Di Marco, via Faiani 9 a Teramo. Qui trovi risposte certe per la tua auto, insomma la soluzione. E in più la nostra esperienza al tuo servizio. Officina meccanica Raniero Di Marco, via Faiani 9 a Teramo, al telefono 0861 41 36 00 e buon viaggio! Le cose buone esistono ancora. Prova la cucina a base di pesce al ristorante Arlecchino da Sante presso il Residence Tortorella, Tortoretto Alto. I nostri primi, secondi, gli antipasti gustosi e irresistibili, solo a base di pesce fresco. E poi la qualità del servizio, i prezzi davvero speciali, locale moderno, provate a pranzo, cena o tutte e due, se ne sente il bisogno. Ristorante Arlecchino, scoprirete che sotto sotto c'è un mare di bontà. A Tortoretto Alto presso il Residence Tortorella, via 24 maggio al numero 22. Per prenotazioni 347 37 64 271. Tranquilli, c'è Sante al ristorante Arlecchino.

Paolo Radamenti, Fantastico Showroom, confirme importanti di mobili e arredi. Personale attento, professionale, consigli di architetti per suggerimenti vincenti. L'arredamento della tua casa firmato di Paolo Radamenti, Abellante Teramo, San Benedetto del Tronto, Monte Silvano. La qualità dei mobili è il nostro fiore all'occhiello, mobili alla portata di tutti. Sappiamo accontentarvi, viene a vedere Di Paolo, il punto di riferimento per arredamento in Abruzzo. Grande affidabilità, effetto bellezza, sostanza. E lasciatevi sedurre dai mobili Di Paolo Arredamenti. Abellante Teramo, Monte Silvano, San Benedetto del Tronto. Per informazioni 0861 61 64 36. Di Paolo, l'arredamento per la tua casa.

All'improvviso appare, anzi senti un odore intenso e piacevole che invita. Columbus, ristorante a base di pesce, lungomare Spalato 10, Giulia Novalido. Il locale che conoscete già, quello grande, accogliente, la vera cucina di mare dal 1992. Columbus, quello che ti aspetti da un ristorante di pesce, fresco, scelto, perché a tavola i nostri clienti vogliono il meglio e lo hanno da tanto tempo nella tradizione della cucina di mare. Ristorante Columbus da Sandro al telefono 085 875 46. Siamo sempre noi.

una disco dance al giorno toglie il medico di torno, il ritmo della notte su Radio Mica International, la disco dance tutti i giorni a Radio Mica International. Oh yeah.

quando carica d'anni e di castità, tra i ricordi e le illusioni del bel tempo che non ritornerà, troverai le mie canzoni nel sentirlo.

il tempo lo sai che vola e va, forse non ce ne accorgiamo, ma più ancora del tempo che non ha età, siamo noi che ce ne andiamo, e per questo ti dico.

certezze dell'amore era facile ormai. Non sei riuscita a cambiarmi, non ti ho cambiata, lo sai. Digli che i tuoi occhi me li han ridati sempre, come fiori regalati a maggio e

resterai più semplicemente dove un attimo vale un altro senza chiederti come mai. Continuerai a farti scegliere.

0: schiacci il rosso e blocchi tutto.
1: Magico.
0: Fai play e accendi la radio.
1: Magico.
0: Replay e accendi Radio Amica.
1: Magico.

Officina Ragnero Di Marco, via Faiani 9 a Teramo, la tua officina per qualità, professionalità, cortesia. Ora con Oscidro, innovativa soluzione per la pulizia dei residui di combustione. Pulizia interna del motore, Oscidro. Notevoli vantaggi, chiedi di più alla tua officina. Ragnero Di Marco, via Faiani 9 a Teramo. Qui trovi risposte certe per la tua auto, insomma la soluzione. E in più la nostra esperienza al tuo servizio. Officina meccanica Ragnero Di Marco, via Faiani 9 a Teramo. Al telefono 0861 41 36 00. E buon viaggio!

Radio Amica International. Ogni anno 4 super concorsi, 4 super festival, 4 super premi. Radio Amica International, la radio per ogni stagione. Seguici anche su internet all'indirizzo radioamicainternational.it. Fai play, ci sei.

Mamma mia, la Nissan Juke, compatta, agile, grintosa, buona tenuta di strada, bella a vedersi, facile da guidare. Mamma mia, la Juke Nissan da Oriente, concessionaria Nissan a Piano Daccio di Teramo. E della Qashqai Nissan ne vogliamo parlare? A stile, accogliente, si guida che un piacere, aria da macchina importante, grande comfort. Provale da Oriente, concessionaria Nissan a Teramo, Piano Daccio e Spoltore Pescara. Oriente e Nissan.

Tieni bene a mente il numero 335-6564-507. Se vuoi entrare in contatto con la tua radio, Radio Mica International, tieni bene a mente il numero 335-6564-507. Sei in linea con Radio Mica International. Ascoltaci anche sul web all'indirizzo radiomicainternational.it. 335-6564-507, sei in linea.

di Paolo Radamenti. Fantastico Showroom, confirme importanti di mobili e arredi, personale attento, professionale, consigli di architetti per suggerimenti vincenti. L'arredamento della tua casa firmato di Paolo Radamenti, Abellante Teramo, San Benedetto del Tronto, Monte Silvano. La qualità del mobile è il nostro fiore all'occhiello, mobile alla portata di tutti. Sappiamo accontentarvi, viene a vedere. Di Paolo, il punto di riferimento per arredamento in Abruzzo. Grande affidabilità, effetto bellezza, sostanza. E lasciatevi sedurre dai mobili di Paolo Arredamenti. Abellante Teramo, Monte Silvano, San Benedetto del Tronto. Per informazioni 0861 61 64 36. Di Paolo, l'arredamento per la tua casa.

47esimo Festival della Poesia Italiana, e già questa è la 47esima edizione. Partecipare è semplicissimo, basta inviare entro inoltre il 7 gennaio 2027 massimo 2 poesie inedite con vostro nome e cognome, numero di telefono, il tutto indirizzato al 335-6564507 tramite WhatsApp. 47esimo Festival della Poesia Italiana, premiazione nella finalissima del mese di Pasqua 2027. Ci siamo! 47esimo Festival della Poesia in Lingua Italiana, un'esclusiva di Radio Amica International. Scadenza 7 gennaio 2027, vi aspettiamo, ciao!

Ma ce l'hai la ragazza? Sali in macchina, portala dall'IP dei fratelli Ciprietti, via Grilei 407 a Giuliano Valido. Fai un pieno di benzina, gasolio, gas e poi via tutto gas. Anzi no, fermo! Lava l'auto, falle fare un giro con le minimoto. E se le vuoi veramente bene, vai al bar, gioca la fortuna e non si sa mai. Stazione servizio IP dei fratelli Ciprietti, via Galilei 407 a Giuliano Valido. La ragazza non ce l'hai, trovala subito!

Nella vasta gamma Nissan c'è sicuramente la tua auto, il tuo SUV, il crossover. Un'auto Nissan ha un valore assoluto anche nel tempo. Per viaggiare, per il tempo libero, Nissan da Oriente a Piero Daccio di Teramo e Spoltore Pescara. Se la vedi ti piace per lo stile e il design. Se la guidi piace ancora di più per la risposta che riesci a dare, il piacere di una guida straordinaria. Ti aspettiamo da Oriente, concessionaria Nissan a Teramo, Piero Daccio e Spoltore Pescara. Nissan da Oriente.

0: stasera che sera al Nero di Seppia, ristorante a base di pesce in via Trieste 159, Giulia Nova Lido. Un menù ricco e speciale, tagliatelle al Nero di Seppia, una vasta scelta di antipasti crudi, pesce al forno. La qualità, la freschezza del pesce, il nostro segreto. Chiama al 348 53 88 978. È opportuna la prenotazione. Se cerchi un ristorante di pesce importante, Nero di Seppia. Se vuoi qualità in quel che mangi, gusta pesce di qualità e freschissimo. Ristorante Nero di Seppia di Antonio Pettinari, via Trieste 159, Giulia Nova Lido, al telefono 348 53 88 978. Chiuso il martedì, la domenica sera poi inizia uno spettacolo di cucina. Ristorante Nero di Seppia.
1: Da Radio Amica, la canzone più della settimana, e per tutta la settimana.

mama, mama, mama. Oh, mama, mama, mama. Divent, l'evento musicale su Radio Amica Internazionale. Oh, mama, mama, mama. Mama.

0: Radio Amica International, tanta voglia di cantare.
1: I tuoi sogni da bambino, quando pensavi a cosa avresti fatto da grande, ti sembravano obiettivi ambiziosi, quasi irraggiungibili. E ora guardati, adulto, realizzato, felice. E la ragazza o il ragazzo dei tuoi sogni? La paura di dichiararsi, il timore di non essere ricambiati. Ma oggi siete una famiglia e state arredando casa insieme. Realizzare i propri desideri, a volte, è più facile di quanto pensi. Basta mettersi in gioco. Vieni da Di Sante Mobili a San Nicolò di Teramo e progetta con il nostro pool di arredatori gratuitamente la veneta cucina dei tuoi sogni. Scoprirai una convenienza sorprendente, comode soluzioni di pagamento e la competenza e la scelta che solo Di Sante Mobili può offrirti. E ancora il giorno e la notte San Giacomo, Tomasella, Santa Lucia, i divani Ego Italiano, i complementi Cattelan Italia, le camerette Moretti Compact e tanto, tanto di più. Di Sante Mobili e Veneta Cucine. Vieni e realizza i tuoi sogni. È più facile di quanto pensi. Superstrada Teramo Mare, uscita San Nicolò.
2: Reale Mutua, assicurati al meglio a Teramo, Viale Crispi 307, al telefono 0861 41 37 42. Assicurazione auto, ramo vita, beni mobili, servizio liquidazione danni. Reale Mutua Assicurazioni, nella sede di Viale Crispi 307 a Teramo. Competenza, qualità, un servizio clienti eccellente. Siete a vostro agio. Assicurati di più, assicurati al meglio. Reale Mutua Assicurazioni, Viale Crispi 307 a Teramo. Al telefono 0861 41 37 42. Agente per Teramo, D'Angelo Domenico.

All'improvviso appare, anzi senti un odore intenso e piacevole che invita. Columbus, ristorante a base di pesce, lungomare Spalato 10, Giulia Novalido. Il locale che conoscete già, quello grande, accogliente, la vera cucina di mare dal 1992. Columbus, quello che ti aspetti da un ristorante di pesce, fresco, scelto, perché a tavola i nostri clienti vogliono il meglio e lo hanno da tanto tempo nella tradizione della cucina di mare. Ristorante Columbus da Sando al telefono 085 800 75 46. Siamo sempre noi. Radio Mica International, la novità musicale del momento.

Le cose buone esistono ancora. Prova la cucina a base di pesce al ristorante Arlecchino da Sante presso il Residence Tortorella, Tortoreto Alto. I nostri primi, secondi, gli antipasti gustosi e irresistibili, solo a base di pesce fresco. E poi la qualità del servizio, i prezzi davvero speciali, locale moderno, provate a pranzo e cena o tutte e due, se ne sente il bisogno. Ristorante Arlecchino, scoprirete che sotto sotto c'è un mare di bontà. A Tortoreto Alto presso il Residence Tortorella, via 24 maggio al numero 22. Per prenotazioni 347 37 64 271. Tranquilli, c'è Sante al ristorante Arlecchino.

firma era d'oro, era firma di re, ucciso sui monti di Trento, di Trento.

parla. Buona giornata da parte di Radio Mica International. Sei all'ascolto di Primissima, tutto quello che devi sapere per una giornata speciale. A seguire il giornale radio, prima pagina, le notizie locali, lo sport. Tutti i giorni in compagnia della tua Radio Mica. Buon ascolto e buona giornata.

Tieni bene a mente il numero 335-654-507. Se vuoi entrare in contatto con la tua radio, Radio Micra Internazionale, tieni bene a mente il numero 335-654-507. Sei in linea con Radio Micra Internazionale. Ascoltaci anche sul web all'indirizzo radiomicrainternazionale.it. 335-654-507, sei in linea. Hey, I'm on vacation. If you don't like your life, then you should go and change it. Fast Service, officina meccanica, vendita di gomme per auto, non perder tempo, gomme nuove sulla tua auto a prezzi davvero ottimi, nel rapporto prezzo-qualità, gomme di tutte le marche, le più prestigiose. E per una diagnosi completa della tua auto, Fast Service, l'autofficina meccanica è importante per la risoluzione di problemi su auto, benzina, diesel, hybrid. Hai preso due piccioni con un'auto. Officina meccanica, più gomme per auto, Fast Service. Località Piano Daccio di Teramo, al telefono 0861 55 80 35. E che servizio? Fast

Primissima, tutto quello che volete sapere prima del giornale radio, l'oroscopo, i nostri festival, la magia del gossip, il tempo che farà, l'angolo della fortuna, cosa danno al cinema, i programmi alla TV, le super classifiche, le farmacie di turno, tutti i giorni su Radio Amica International. Primissima, tutto quello che volete sapere prima del giornale radio. Comodi, inizia lo spettacolo.

Ok, bene così, dunque l'ascolto di Radio Amica Internazionale. Buona giornata a tutti da parte di Marco Marco. Siamo arrivati a giovedì 8 ottobre 2026, San Pelagia, va bene. Il segno più del giorno è il segno dell'Ariete. Parleremo più tardi di queste notizie. Dunque, apertura dell'Europa sulla flessibilità, pesanti borse e bond, l'ok di Bruxelles, le deroghe per energia e difesa. Legge elettorale, oggi il voto finale, sinistra la segretezza non garantita. E ancora, le mosse di Palazzo Chigi, il piano per andare a elezioni nel prossimo autunno 2027. Mattarella firma tre grazie, tra loro il gioielliere Gianni. Nel 2008 uccise due ladri, a differenza di Roggero ha già scontato parte della pena. E ancora sulla bici di Stasi, un altro DNA, no, ma ai magistrati non fu detto. Parliamo sempre del caso Garlasco, spuntano altre omissioni dei carabinieri del RIS. E ancora, l'Abruzzo piange, Daniele Kilgreen valorizzò i borghi come Santo Stefano di Sessanio. E ancora, buttato giù dal monopattino è grave, a Roma caccia la banda delle microcar, Jacupini a Torri Suburra disastronato con un calcio, altri due casi avvenuti prima. Figlia di Asia Argento derubata, il lato di fondo i video intimi. Anna Lu ricattata a Napoli da un amico. Una notte da incubo, quella trascorsa a Napoli da Anna Lu Castoldi, figlia di Morgan e Asia Argento. Sarebbe stata vittima del furto di una borsa da parte di un suo conoscente, che poi avrebbe utilizzato il cellulare della giovane per veicolare sui social video privati. La procura di Napoli ora valuta l'accusa di furto e di revenge porn nei confronti di un giovane uomo che si accompagnava con la figlia di Morgan e naturalmente la figlia di Asia Argento. Dunque di quest'altro parleremo più tardi nel corso del nostro notiziario, e adesso apriamo primissima, ci diamo come dire una botta d'energia e con la musica di Radio Amica International, che poi sarebbe 10 plus 10 tra autori, cantautori e cantanti che hanno fatto grande naturalmente la musica leggera italiana. Poi ancora, la notte è fatta per amare e sognare, stanotte fai l'amore, domani nascerà un fiore, campagna contro la denatalità cura di Radio Amica International. Su Radio Amica tutti i giorni ascoltate la novità musicale del momento. Tra poco la massima del giorno, chiaramente arriva Super Pizzeria da Mario, sentiamo, prego. Le cose buone della vita esistono, e come se esistono, Pizzeria Mario dal 1967, in via Duca d'Aosta 4, Teramo, una città, le sue tradizioni. Pizzeria Mario, gusto, sapore, fragranza, la pizza al taglio che ti mette su di giri, tante le specialità, tua la scelta, una mano unica, Pizzeria Mario, pizze che danno felicità. Al telefono 0861 24 38 90, siamo al centro di Teramo, in via Duca d'Aosta 4, 60 anni di bontà. La pizza è pronta, il gusto lo scegli tu, Pizzeria Mario, e vai! E non pensiamoci più, bene, allora, la massima del giorno, che poi sarebbe questa: la vera allegria comincia nel cuore, poi esce incontro a tutti gli altri. Dunque, andiamo ancora avanti, signori, perché abbiamo adesso la scuola musicale Maestro Umberto De Battisti, San Accademico 2026-2027. Insomma, se vuoi imparare a suonare qualsiasi strumento musicale, se vuoi saper cantare, 346-04-009-72. Andiamo al ristorante Columbus. All'improvviso appare, anzi senti l'odore intenso e piacevole che invita a Columbus, ristorante a base di pesce, lungomare, Spalato 10, Giulianova, il locale che già conoscete per bene, quello grande, accogliente, la vera cucina di mare dal 1992, Columbus. E poi ancora, tutti i giorni su Radio Amica, Ossigeno Puro, la parte orchestrale di Radio Amica. Tra poco le notizie in evidenza su Radio Amica, attenzione, con il bar 900 Caffè in Galleria, prego. 900, diamo un tocco alle nostre serate, 900, il caffè importante, il caffè che diverte, caffetteria, panineria, aperitivi vegani, aperitivi vegetariani,
aperitivi, cenati, pranzo a meno fisso, anche per un pranzo veloce, e poi ritorno al lavoro magari con un buon caffè. 900 via D'Annunzio 121 Teramo. Regaliamoci serate indimenticabili con gli amici al centro città, in galleria 900 via D'Annunzio 121 Teramo. Momenti irripetibili. Allora andiamo subito con le notizie in evidenza di Sante Mobili Arredi, via Nazionale 5 San Nicolò a Tordino, un'esposizione di mobili davvero molto importante, più facile di quanto pensi. La canzone più della settimana, oltre la settimana e per tutta la settimana, solo su Radio Amica International, al mio paese, Serena Brancale. Radio Amica International, l'unica radio in città. Amala tra poco il meteo, a seguire il notiziario, tutte le notizie che abbiamo in questo super giornata di quest'oggi, per appunto siamo arrivati a giovedì 8 ottobre 2026. Bene, sentiamo un po', prego. Problemi di pulizia, ma no, abbiamo la soluzione. Top Clean al 348 34 30 412. Imprese di pulizia e sanificazione per abitazioni, condomini, capannoni, aziende, uffici, negozi e pulizia vetrate. Si effettuano trattamenti su tutti i tipi di pavimenti. Pulizia e lucidatura anche su pavimenti di vecchia data. Quindi, per stare tranquilli, Top Clean, e se non hai il numero, te lo diamo noi lentamente. 348 34 30 412. Hai scritto? E questo è un problema che ti sei tolto grazie a Top Clean. Chiama. Bene, così signori ci siamo. Andiamo pure avanti col momento riservato al tempo che farà sul nostro Bell'Abruzzo. Dunque, una circolazione depressionaria arriva anche dalle nostre parti, ma specie sulla parte appenninica. Infatti, sulla parte costiera c'è sole con qualche nuvola di passaggio. Possibilità di deboli piogge sparse, venti deboli, zero termico intorno ai 3500 metri, mare mosso, le temperature, l'Aquila più 14 più 25, Sulmona più 15 più 26, Pescara più 19 più 27, Chieti più 16 più 26, Teramo più 18 più 26, Giulianova più 18 più 26, Roccaraso più 12 più 21, Martinsicuro più 18 più 26, Sabato del Tronto più 17 più 26. Veniamo ai giorni, naturalmente con l'8 di ottobre 2026 siamo arrivati esattamente al giorno numero 281 dell'anno 2026. Alla fine, scusate, ne mancano 83. Bene, il sole è sorto esattamente alle ore 7:06, tramonterà questa sera alle 18:27. Bene signori, ci siamo, è il momento del notiziario, due cose importanti e poi via con tutte le notizie che abbiamo per voi. Sentiamo, vai. Noi ci siamo dalle 6 alla mezzanotte, poi spegni la radio e ci sentiamo domani mattina alle 6, perché la notte è fatta per amare, sognare, dormire, scegli tu. Radio Amica International, dette i tempi, accendi ora e vai.

0: Giornale Radio, notizie di prima pagina, rassegna della stampa locale.
1: Ok, bene così, dunque ci siamo, andiamo pure avanti con momento riservato al notiziario del giorno di oggi, giovedì 8 ottobre 2026, San Pelagia. Il segno PV del giorno, il segno dell'Ariete. Veniamo subito alle notizie. Dunque, Stabilicum, terzo sì, oggi il voto segreto, il no alle palline. Passa con 228 favorevoli voti anche l'ultima fiducia, la conta finale e la proposta di Più Europa, biglie bianche e nere, la Camera respinge. Donzelli avverte gli alleati, non credo che succederà, ma se la legge viene bocciata andiamo diritti diritti alle elezioni. Bocciati due ordini al giorno su parità di genere e preferenze presentati da Futuro Nazionale per mettere in difficoltà Fratelli d'Italia. Capiliste firme per i partiti e con le possibili correzioni, il costituzionalista alla Consulta potrebbe apportare interventi chirurgici per non bloccare il Parlamento. Meloni non teme franchi tiratori, il piano per le urne in autunno. La premier da spalato tranquilla, e lo sono sempre, scambio in chat con i vice, l'idea di arrivare a fine mandato puntando sulle divisioni della sinistra. A decidere la data del voto sarà il quadro economico, ma il centrodestra vuole scongiurare l'effetto comunale. E Conte tornerà a chiedere a Elisland garanzie pubbliche sul patto con Renzi. Nel centro-sinistra si pone il tema delle forze di centro, il leader del Movimento 5 Stelle vuole che da Elli un impegno sulla lealtà di Matteo Renzi al centro-sinistra. Questo chiede un po' troppo Conte. Giuseppi, vediamo un po' che succede. La mossa della Premier sulla flessibilità europea, ci sono delle aperture, Meloni al Med 9 in pressing su von der Leyen e Macron, si potrebbe discutere la proposta al prossimo Consiglio europeo. Intanto arriva il sì su energia e difesa. La Presidente del Consiglio, la questione delle accise, pronto al decreto per quelle mobili. La Presidente, c'è tutta una convergenza da costruire anche sul NEC, ci davano per spacciati. Diesel, Eni riabbassa i prezzi, l'esecutivo resta in attesa. La partecipata ha abbassato di 40 centesimi i costi, ma sulla rete stradale il gasolio è ancora a 2,26 euro. L'esecutivo monitora le mosse commerciali delle compagnie, per un intervento ci sono 160 milioni di euro. Fondo monetario internazionale, il debito cresce troppo, nuove tensioni sui tassi, scendono anche le borse. I timori sui rincari del petrolio, sull'inflazione, spingono i rendimenti dei titoli pubblici, T-bond ai massimi dal 2002. La Fed vede un altro rialzo, giù i listini europei, Milano a meno 2,5%, Regno Unito il trentennale ha superato la soglia del 6% per la prima volta dal 1998. E ancora, voltiamo pagina, vediamo adesso altre notizie. L'Italia vera e quella immaginaria, il paese cresce più di quanto raccontano gli stereotipi. A sostenere l'economia sono occupazione, consumi e PNRR. Il boom americano dell'intelligenza artificiale non c'entra. Negli ultimi quattro trimestri il PIL è stato trainato dalla spesa delle famiglie e dagli investimenti. Rinnovato il contratto dei medici con aumenti di 560 euro al mese. E ancora Francia, meno male, dunque un contratto buono è quello dei medici. Francia, polemiche sulla polizia, le cornu, capiamo gli studenti, il governo vieta l'uso delle granate stordenti dopo che un ragazzo ha perso una mano. Il premier, nessun ordine agli agenti di scontrarsi con i giovani, non si può restare indifferenti comunque alla protesta. Alla fine del mese presenteremo delle proposte per rispondere alle richieste dei manifestanti. Addio la donna simbolo, Mari Carmen Abascal aveva 87 anni, la donna della rivolta per le case in Spagna, era in un'abitazione da ben 70 anni, praticamente è nata lì. Le ferite del 7 ottobre, Mattarella basta atrocità, ora due popoli e due stati. Ecco però, caro Presidente Mattarella, sì, è giusto, due stati, due popoli, due stati. Sa che succede? Che Hamas, che è ancora presente a Gaza, va bene, tant'è che chi non la pensa come lui da quelle parti viene arrestato e tutto il resto che succede da quelle parti, va bene, ma nel momento in cui che Israele si ritira da Gaza, eccetera, bene, allora succede che Hamas si riorganizza e ricomincia a buttare missili dall'altra parte verso Israele, e siamo a punto e a capo. Allora è bene che vengano due stati, per carità, due paesi, due stati, però è anche vero che Hamas dovrebbe smetterla di continuare a fare la guerra. Gli arabi sono nati per fare la guerra di continuo, sempre. Da noi c'è la Coppa dei Campioni, campionati di calcio, e loro fanno il campionato delle guerre, non si fermano mai, basta, bisognerebbe dire basta. Mattarella concede 3 grazie, c'è un gioielliere che sparò ai ladri, il decreto del capo dello Stato riduce la pena di Guido Gianni, analogie e differenze col caso Roggero, perdono per un detenuto malato e per uno che deve assistere la figlia. La soddisfazione di Salvini, una bellissima notizia, Martuscello Forza Italia, una scelta di equilibrio e umanità. E ancora, all'orefice non era stata concessa la legittima difesa perché aveva colpito le vittime alle spalle, quindi la difesa si attacca sempre a questo: quando colpisce alle spalle, sei comunque colpevole, lo devi colpire di fronte. Vabbè, la mosse non devi colpire niente, cioè non dovrebbero esistere queste situazioni, però mi fa capire da quello che si legge, da leggi attuali chiaramente, che mai colpire dietro appunto il ladro, anche se non andrebbe colpito nessuno, bisognerebbe fare una pace civile, va bene? Dunque, veniamo adesso a un'altra notizia: la mossa del Colle di Mattarella che va incontro al sentir popolare senza smentirsi, e cioè che aveva bisogno di dare questa grazia, ma lo darei anche a Roggero, non adesso magari, ma insomma più là, anche per Natale, perché magari con gli arresti domiciliari, magari quello che vuole per un periodo di 1 o 2 anni, va bene, però anche Roggero meriterebbe di tornare a casa. Del resto avrò fatto 5 rapine nella sua gioielleria, insomma mettetevi nei suoi panni, come si fa con la pistola puntata sulla testa della figlia e della moglie, insomma, capite bene che sono situazioni davvero incresciose. Dunque, Roma aggredito sul monopattino, grave l'attore Suburra e Diaz, caccia la banda della minicar. Davide Jacopini è stato spinto da uno dei ragazzi a bordo con un'auto, contro un'auto in sosta, ora è ricoverato in terapia intensiva. Si cerca il gruppo che nei giorni scorsi ha colpito già 2 volte, pensate un po', vanno in giro con le microcar, va bene? Questa era di colore nero, dalla parte del viaggiatore si apre la portiera, va bene, e lui dà un calcio a chi passa in quel momento con la bici elettrica, pensate un po', vabbè. Dunque, nel video delle camere si vede la macchinetta fuggire dopo il raid. La procura ha aperto un fascicolo per tentato omicidio. Dunque, veniamo adesso a un'altra notizia, voltiamo pagina. Dunque, i PM pressioni di Unipegaso su Bernini e sui gruppi editoriali, l'inchiesta sulle università telematiche, continue le sollecitazioni al ministro per la proroga delle norme sugli esami a distanza. Vediamo adesso un'altra notizia: a Garlasco altre omissioni del RIS, carabinieri del RIS sulla bici Stasi, DNA di un altro, ma ai magistrati non fu mai rivelato. C'è una traccia maschile mai attribuita al suo proprietario. Tra gli atti spunta anche un dossier su alibi e spostamenti, le gemelle K, cugine di Chiara, mai indagate. L'anomalia viene indicata dalla nuova consulenza genetica, manca un documento datato 2007, ora è stato recuperato. Ricatto alla figlia di Asia Argento, un amico gli ruba lo smartphone e pubblica un suo video intimo. Anna Luca Stoldi si chiama. Una notte da incubo, quella trascorsa a Napoli da Anna Luca Stoldi, figlia di Morgan e di Asia Argento. Sarebbe stata vittima del furto di una borsa da parte di un suo conoscente, che poi avrebbe utilizzato il cellulare della giovane per veicolare sui social video privati e intimi. Neonato morì dopo il parto, ex primaria va ai domiciliari a Castellammare di Stabia. Avrebbero creato un modo artificiale al cordone ombelicale, un nodo artificiale per far apparire la morte del neonato come conseguenza di un evento imprevedibile, ma non è così. E ancora andiamo avanti, veniamo alle altre notizie che abbiamo. Una notte all'edicola tra arte, aperitivi e DJ set da Roma a Torino, i chioschi e i giornali si rinnovano per attirare i ragazzi. Tra riviste e drink tornano a essere ogni ora un punto di ritrovo anche per tutto il quartiere. È questo che devono fare gli edicolanti, cambiare un attimo, perché altrimenti solo l'edicola così a vendere i giornali credo che non si vada da nessuna parte. Deve diventare un qualcosa come un mini bar, insomma, ecco, oltre all'edicola, va bene? Dunque, andiamo ancora avanti. Fuggiti dalla grande città per realizzare il nostro sogno a Loreto, uniamo arte e vino, passiamo alla parte locale del nostro giornale radio. Lei pescarese, lui neozelandese, entrambi artisti, sono incontrati ad Amsterdam. Qui ci dedichiamo all'agricoltura e ospitiamo creativi da ogni parte del mondo, bella iniziativa a Loreto, a Prutino. E ancora a Teramo, ciclista morto, 6 medici a processo, il 43enne stroncato dall'ischemia miocardica durante un giro in bici. I professionisti sotto accusa per certificati rilasciati. Il giudice ha disposto il rinvio a giudizio per omicidio colposo nell'esercizio della professione sanitaria. Cyber mafia, il capo della polposta in Ateneo, il dottor Gabrielli, parlerà delle nuove forme di criminalità online, di dark web e sicurezza in rete. E ancora, veniamo adesso a un'altra notizia: DJ ammazzato e gettato nel lago, i due bar dopo l'omicidio. In aula la ricostruzione dei carabinieri tra i messaggi cancellati dalle chat e le immagini delle telecamere. Gli avvocati degli imputati, forti perplessità sugli accertamenti fatti, non ci sono le impronte digitali, con gli avvocati di parte. Casalena, disagi per lo spostamento del CUP. La mamma di una bambina con disabilità segnala i problemi legati al trasferimento dello sportello. E ancora, frana, chiusa la strada di Torricella, la rottura della condotta idrica ha causato lo smottamento, area sorvegliata. Da un albero pericolante si scopre la rottura di una condotta idrica con successivo smottamento del versante, che sarà monitorato nei prossimi giorni a Torricella. E ancora, voltiamo pagina, personale ridotto in biblioteca a Teramo, alla Delfico salta la redistribuzione delle ore. Alla Delfico sono 6 gli addetti impiegati dalla cooperativa che gestisce il polo museale teramano. 2 di loro, dopo un'estate chiamata, ora lavorano grazie a un collega che si è ridotto anche l'orario. E ancora, scontro autocamion sulla Terra o Mare, lunghe code, traffico in tilt. L'incidente è avvenuto sulla Terra o Mare all'uscita sulla bretella della Teramo Ovest. Casa di riposo, l'ASPI incontra i lavoratori, oggi sarà il confronto sugli stipendi e la gestione delle strutture richiesto dal commissario Canzio. Sarà oggi dalle 19 il faccia a faccia richiesto dal commissario dell'ASP 1 Roberto Canzio con i 250 lavoratori della casa di riposo di Teramo, Civitella del Tronto e Nereto. Proprio alla De Benedictis, i dipendenti della cooperativa Assistenza 2000 e Sanitalia conosceranno qual è la situazione riguardante i pagamenti. Ma devono essere pagati subito, devono essere pagati chi fa questo tipo di lavoro in ospedale, case di riposo, eccetera. Questi vanno pagati, punto e basta. E ancora, il Di Poppa, la scuola Di Poppa a Teramo, ospita a pranzo l'ambasciatore dell'Ecuador. Dunque un pranzo per suggellare una prima esperienza di confronto e aprire una nuova fase di collaborazione tra territori, istituzioni, aziende e realtà formative, appunto come la scuola Di Poppa. E andiamo ancora avanti. Picchiato un compagno a Silvi, viene ricoverato. Lo studente 16enne colpito da uno schiaffo ha riportato una frattura allo zigomo, l'aggressore sospeso per 15 giorni. Episodi che non dovrebbero accadere, che sono sintomo di un malessere che stanno vivendo i ragazzi. Non sono sintomo di malessere che hanno i ragazzi. Ragazzi, i malessere li hanno avuti tutti quanti, compreso noi altri, tutti, ma non siamo mai arrivati a questi eccessi. Gli eccessi sono dovuti ai social e soprattutto a loro. Sono molto intelligenti e capiscono che puoi fare tutto perché non ti fa niente nessuno. Questo è il dramma. Ecco, non sintomi di malessere che hanno i ragazzi. No, non è questo. Malore dopo il diverbio, solidarietà al professore. Ecco un altro caso. Giorno 9, il sindaco di Cepagatti chiama il docente in ospedale, vicinanza del consigliere Blasoli. E ancora, Castellalto, lavori stradali per 250.000 euro, al via l'intervento per rifacimento di asfalti e tratti sconnessi, in arrivo l'apertura di una palestra a Castellalto. Dunque, il cane da tartufo scova la droga, sequestrati 270 grammi di cocaina. Il lagotto fulmine era in cerca di funghi col padrone quando hanno usato di sotterrato degli ovuli. All'interno c'era la droga che, una volta immesso in mercato, avrebbe fruttato ben 25.000 euro. E ancora, abbandono dei rifiuti, individuati gli incivili, via dei Laghi e dei Colli. L'attività di controllo ha funzionato, sono arrivo adesso le sanzioni. Veniamo a Giulianova, palazzina allegata, comune condannato, il tribunale civile accoglie il ricorso al condominio per 165.000 euro di danni, ma l'assicurazione l'ente non paga. Episodi avvenuti in un edificio di via 24 maggio col condominio che ha portato l'ente in tribunale. I fatti si riferiscono al periodo compreso tra 2014 2014-2017 sotto accusa l'origine di infiltrazioni d'acqua. Il piano urbanistico non c'è ancora, l'amministrazione del cittadino governante, quando l'istruttoria sarà finita, confronto con tutti. Rogo in collina, a Giulianova bruciati 4 ettari, incendio in via delle Fontanelle, per domare le fiamme anche l'elicottero. Dunque fuoco sulla collina di Giulianova in via delle Fontanelle, tra l'ex mercato coperto e la salita a Monte Grappa. Nel pomeriggio di ieri le fiamme sono sviluppate nella zona bassa della collina per poi estendersi verso l'alto, finendo col coinvolgere 4 ettari di canne e sterpaglie. Sono stati residenti a dare allarme. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento di Roseto e Nereto del comando di Teramo. E ancora andiamo avanti con le altre notizie che abbiamo. Prove d'intesa tra Nugnes e Ricciuti, vicino l'accordo tra ex assessore e primo cittadino, passi avanti anche per l'ingresso in coalizione di Forza Italia UDC, questo a Roseto. La Lega resta alla finestra, potrebbe optare alla fine per un'alleanza con Azione e Spazio Civico. E ancora palme non potate e rami da smaltire, mancano da mesi gli interventi sulle piante presenti sul lungomare nel parcheggio della Residenza Fericioni. Palme mai potate da mesi e molti anni già a terra sono stati ammucchiati una aiuola degli operai comunali alla situazione del parcheggio adiacente a Residenza Fericione a Roseto. Dunque attività cimiteriali a Roseto, sempre c'è la proroga, la ditta Eureka si occuperà del servizio fino al nuovo affidamento. A Silvi, area marina via gli interventi di riqualificazione 6 milioni di euro, tra le iniziative c'è il progetto dedicato al ripristino e alla manutenzione della pineta delle dune. A Ritusi stanziati fondi per il contrasto alla cocciniglia e riparte il restauro della torre di Cerrano. Investimenti anche per l'attività di tutela ambientale per il nuovo del parco Nassiria Silvi. Attesa per la nomina del nuovo CDA, tra i possibili futuri presidenti c'è anche l'avvocata Giuseppina Di Giovanni. Maggioranza in crisi, partiti si incontrano, stasera faccia a faccia decisivo per l'amministrazione, da buffo la Lega, si pensi al bene di Silvi. E ancora Calanchi, chiesta più sicurezza ad Atri, per il WWF serve un sistema di videosorveglianza e lavori dopo il rogo. Bene, signori, andiamo con le concessioni. Dunque, concessione delle spiagge libere, chiusa l'inchiesta a 16 indagati. Sono 9 titolari delle società affidatari di spazi balneari e 7 dirigenti, tecnici e funzionari comunali. Per la procura il comune avrebbe rilasciato la concessione senza la delega necessaria della regione. Le difese hanno 20 giorni di tempo per richiedere ulteriori attività istruttorie e gli interrogatori. Bene, andiamo avanti signori, perché adesso abbiamo il momento riservato allo sport. La nazionale si ferma per il momento, ritorna il grande campionato. Bene, allora prima del campionato andiamo all'ultimo tango di Messi, fiero della mia Argentina, monumenta alla gara di Leo con l'Albi Celeste, chiuso un ciclo dopo 21 anni, 208 partite giocate, 126 gol segnati in nazionale. Questo per me, dice, il giorno più triste, ma doveva arrivare prima o poi ed è arrivato. Invece Modric, Luka Modric, attuale tesserato del Milan Calcio, dice per me invece non è finita, a 41 anni vado ancora avanti, così come Cristiano Ronaldo, che potrebbe rientrare a breve nella nazionale portoghese. Vediamo al campionato, la Roma riparte dal Como, Kivu ridisegna l'attacco, i nerazzurri ospitano il Parma, assente Lautaro, Lazio studia a lungo, il Napoli riabbraccia Scott McTominay. E ancora lo scozzese è tornato ad allenarsi e sabato può essere convocato e magari giocare qualche minuto. Il Milan prepara la trasferta a Reggio Emilia contro il Sassuolo, Spalletti verso Cagliari, scalpita Alej Begovic. E ancora Under 21, dirigenti Le Stofanti, la procura mi ha chiamato, dice il tecnico Silvio Baldini, parla di un gruppo speciale, Silvio Baldini, ma di speciale c'è anche la gestione del gruppo che si è qualificato direttamente agli europei Under 21. Un primo posto arrivato grazie alla vittoria super contro la Polonia 6-2, con loro, dice Baldini, ho un rapporto eccezionale. Dunque, poi dice ancora Baldini, racconta un episodio avvenuto dopo la partita con la nazionale maggiore, quando sono entrato a casa mi è arrivata una mail dalla procura per essere interrogato, questo perché le squadre di Serie A volevano sapere da me chi erano i Restofanti che spesso ho citato. Perfetto, bene, allora veniamo alle partite della Serie A. Dunque si comincia sabato con Genoa Fiorentina, Inter Parma e Napoli Frosinone, domenica Como Roma, Lazio Monza, Lecce Bologna, Sassuolo Milan, Cagliari Juventus, lunedì Atalanta Venezia, Torino Udinese. E ancora Il caso Figgio, Bonfiglio e Revisori, non farò entrare Malagò nella giunta. Da Malagò presidente a Malagò commissario, passando per una serie di pareri legali, diffide polemiche. L'ingerenza della politica è una caricatura, assicura Bode l'indomani della giunta Coni, che ha evitato spaccature con una mediazione. E ancora, Formula 1 si prepara per Singapore, Domenico Antonelli può allungare in vetta e, come dire, insomma, essere un passo dall'essere campione del mondo per la prima volta per un giovanissimo italiano di Bologna. Yannick Sinner assente, tifosi rivendono i biglietti, i gruppi Facebook sono in fibrillazione, le piattaforme per la rivendita di biglietti pure. Da oggetto il desiderio collettivo, l'interesse per la ATP Finals di Torino ha avuto un calo immediato non appena Yannick Sinner ha detto lì non ci sarò, non me la sento, non sto ancora bene. E ancora, vediamo adesso alla Serie C, Girone B, le partite vi spesero Grosseto, Schiamare, Pianese, Pineto, Reggiana, Spezia, Gubbio, Torres, Atalanta, Under 21, Ravenna, Campobasso, Samele, Tese, Latina, Forlì, Livorno, Perugia, Vado, Pescara, Guidonia, col Pescara che in classifica 11 punti e tenta la risalita. Merola, Fiorillo e Altare, e adesso il Pescara può ripartire con rientro degli infortunati. Boucher lavora per ridare identità, una identità alla squadra. E ancora, L'Aquila passa ai calci di rigore nella Serie D di Coppa Italia, decisivo il portiere Luppichini. Il turnover premia Andreucci, eliminato il Termoli.

0: pensivo di quelli insomma che hanno esperienza, cioè, però sapete che vi dico, va bene anche così, finiscono le partite 4-3, 6-4, 6-5, mi sta bene, va bene, si vince il campionato anche in questo modo, così facciamo divertire chi viene a vedere la partita, vabbè. Dunque in gol Giambè, Gemini, Touré, De Negri, Orsorio, Persichini, Touré ancora, doppietta, complimenti. Pomante al settimo cielo, i ragazzi sono stati formidabili, parla il tecnico Teramano, va bene, formidabili davvero, e adesso si va avanti. Giambè va in gol, meno male. Dunque nel Giulianova l'attaccante Pilana, Giulianova super, sono pronto per giocare, doppia seduta per i giallorossi che oggi dovrebbero recuperare misura H almeno per la panchina nella gara domenica con l'Ancona. Una, è arrivata la firma di Granit Pilana, sono molto contento della destinazione di Giulianova, forse era il centravanti che mancava al Giulianova, che sta facendo una bella squadra e soprattutto ha un grande allenatore in panchina che si chiama Del Zotti. Sant'Egidiese, Fanini il vicepresidente, dobbiamo ripartire dopo il brutto capo di Giulianova, la San si ricompatta a dare la carica, è stato il vicepresidente Vincenzo Fanini che prima dell'allenamento ha voluto tenere tutti al rapporto, dallo staff tecnico ai calciatori allo stesso allenatore, insomma non è successo niente, la sconfitta di Giulianova ci può stare, dice, ma adesso dobbiamo ripartire. Eccellenza è del Mosciano, il derby di Coppa Italia, batte il Ponte Romano 3-1, vince anche la Folgore del Fino Curi Pescara contro il San Giovanni Tiratino 1-0, vince la Torrese di Del Grosso su Francavilla 2-0, il Chieti aspetta i signori Visani, Vagnoni chiede rinforzi, dice così non andiamo da nessuna parte, dice il mister Vagnoni, i Visani però dovrebbero oggi controllano i conti. È lì che arriva il punto magico, e cioè che ci sono debiti molto molto forti, in pari a 1,5 milioni di euro si dice, e partire in eccellenza sgaggiando 1,5 milioni, beh, capite bene che diventa un problema forte, eh? Vabbè, dunque gli appunti di Rete Mica, stop col notiziario, vai. Stasera che sera al Nero di Seppia, ristorante a base di pesce in via Trieste 159, Giulianova Lido. Un menù ricco e speciale, tagliatelle al nero di seppia, una vasta scelta di antipasti crudi, pesce al forno. La qualità, la freschezza del pesce, il nostro segreto. Chiama al 348 53 88 978. È opportuna la prenotazione. Se cerchi un ristorante di pesce importante, Nero di Seppia. Se vuoi qualità in quel che mangi, gusta pesce di qualità e freschissimo. Ristorante Nero di Seppia di Antonio Pettinari, via Trieste 159, Giulianova Lido, al telefono 348 53 88 978. Chiuso il martedì, a domenica sera poi inizio uno spettacolo di cucina, ristorante Nero di Seppia.
1: Ok, bene, dunque siamo arrivati al momento degli appunti di Radio Amica International, dunque va in onda 10 plus 10 tra autori, cantanti e cantautori che hanno, come dire, cambiato in meglio la musica leggera italiana, alla grande. Poi abbiamo fatto poker qui a Radio Amica International, i nostri angolini importanti che non hanno uguali, come la disco dance, la canzone più della settimana, Ossigeno Puro, la parte orchestrale Radio Amica e il disco novità tutti i giorni sulla Amica, Radio Amica International di Sante Mobili Arredi, via Nazionale 5 San Nicolò Tordino. Se non hai visto da Di Sante Mobili non hai visto tutto. Top Clean, problemi di pulizia ma non abbiamo la soluzione, si chiama Top Clean al 348 34 30 412, impresa di pulizia e sanificazione, quindi chiama Top Clean. Il Radio Domenica Show torna domenica 11 ottobre dalle 10:15 in poi con tanti ospiti, tra poco signori le notizie riservate da Radio Amica International.
2: Scuola musicale maestro Umberto De Battistis, il mondo della musica a 360 gradi a portata di mano nel cuore della città di Teramo. Il maestro Umberto De Battistis ti accoglierà nel suo centro servizi per la didattica musicale, lezioni di pianoforte e canto, coro di voci bianche città di Teramo, gioco con la musica per i più piccoli e poi, come se non bastasse, tanti corsi per star bene con la musica, musicoterapia, logopedia, training vocale e cura della voce e tanto altro ancora. Siamo a Teramo, in via dell'Arco 7, traversa di Corso San Giorgio. Al telefono 346 04 00972. Siamo convenzionati con la qualità. Scuola Musicale.

0: Al maestro Umberto De Battistis.
1: Siamo arrivati alle notizie riservate, i nostri super concorsi festival del momento, festival della poesia italiana, partecipare è semplicissimo, ristorante Arlecchino da Sante, Tortoletto Alto, presso Resident Tortorella, solo a base di pesce, siamo in ferie, riapriamo fine mese di ottobre, ancora, stazione di servizio IP Fratelli Ciprietti, Giuliano Valido, Mondo Risparmio, servizio qualità, con un bar grande e accogliente, aperto sempre da lunedì al sabato, un pieno di benzina, gasolio e gasauto, perfetto, bene. Signori, andiamo con la raccolta porta a porta. Oggi è giovedì 8 di ottobre 2026. Stasera va carta e cartone. Dopo le 20 sotto il portone di casa, carta e cartone. Andiamo, signori, adesso con la fortuna, perché oggi giovedì si torna a giocare. Evviva la fortuna! Sentiamo un po', prego.

0: Tieni a mente Casa Delfico e ristoro in famiglia, l'ottima cucina tradizionale attenta alla selezione degli alimenti con specialità come timballo alla teramana, chitarra con pallottine di carne, pasta fatta in casa, le mazzarelle e la braceria con le migliori carni dalla qualità superiore innaffiato da ottimi vini. Casa Delfico, contrada Piano Delfico Castagneto, a pochi minuti da Teramo. A Casa Delfico la pizza buona cotta nel forno a legna in diverse specialità, tutte dal gusto gustosissimo. Ed ancora stanza di vita all'intrattenimento dei bambini, e se volete potete fermarvi nelle nostre 10 camere confortevoli uniche per il vostro relax. Occhio all'indirizzo: Casa Delfico, contrada Piano Delfico Castagneto, a pochissimi minuti da Teramo. Al telefono 0861 55 4201. Tieni a mente Casa Delfico, ristoro in famiglia.
1: Ok, bene così. Dunque signori, siamo arrivati al momento della fortuna. Stasera si gioca concorso numero 161. Il 6 vale stasera 37.400.000 euro. Vala e vai. Dunque passiamo al gioco dell'otto. Le scelte Cagliari e Firenze, numeri consigliati 72 74 79, abbinati al 21 e 22. Ripeto, 72 74 79, abbinati al 21 e 22, su Cagliari e Firenze. Su Milano e Napoli 85 87 2, abbinati al 7 8. Ripeto, 85 87 2, abbinati al 7 8, su Milano e Napoli. E buona fortuna chiaramente stasera. Risultati tra poco con il Festival della Poesia Italiana, il momento riservato alle farmacie di turno. Vai.
0: Settesimo Festival della Poesia Italiana, e già questa è la 47esima edizione. Partecipare è semplicissimo, basta inviare entro non oltre il 7 gennaio 2027 massimo 2 poesie inedite con vostro nome e cognome e numero di telefono, il tutto indirizzato al 335 65 64 507 tramite WhatsApp. 47esimo Festival della Poesia Italiana, premiazione nella finalissima del mese di Pasqua 2027. Ci siamo! 47esimo Festival della Poesia in Lingua Italiana, un'esclusiva di Radio Amica International. Scadenza 7 gennaio 2027, vi aspettiamo, ciao!
1: Ok, bene così, dunque ci siamo. Signori, andiamo subito con le farmacie di turno. Teramo Città, farmacia del corso, Corso San Giorgio Teramo, aperto quest'oggi, questa notte, fino a domani mattina. Ore 9, domani è venerdì, a Mocene Bellante Moretti, ad Atri Pepe, a Pinete Silvi, Laviano Silvia, Giovanova, Parere Strobbe, via Galilei, Validurata Parere, Roma Alba Adriatica, Villa Lempa, Civitella del Tronto, Marchionni Controguerra, a Roseto Chicco sulla Via Nazionale, a Montefino, scusate, farmacia Montefino, Casell'Isola, Gran Sasso, Cerchiara, Montorio, farmacia del Parco, a Campi Marozzi, Teramo Città, farmacia del Corso, Corso San Giorgio, aperto quest'oggi, questa notte, fino a domani mattina, ore 9. Domani è venerdì. Va bene, signori, ci siamo. Le super classifiche. Intanto vi ricordo, cari amica, il 9 luglio 2027 inizia il cinquantenario. E vai, dunque, complimenti. Bene, allora sentiamo un po' le super classifiche. Pronti via.
0: Una sosta gustosa e sostanziosa, primi veloci per te che torni al lavoro, poi un pieno di benzina, gasolio e metano, un buon caffè e sei in forma. Come al mattino con la tua colazione preferita, cornetto e cappuccino, panini, dolci, tutto per rendere la giornata fantastica. Caffè, sosta gustosa, stazione di servizio Eni, variante 80 Teramo. Non puoi sbagliarti, è l'unica, come unico il sapore di ciò che offre. Una grande qualità, personale attento e qualificato, prezzi accoglienti e poi uno spettacolo di terrazza sulla città di Teramo. Caffè, sosta gustosa, stazione di servizio Eni, l'80 Teramo, noi siamo qui.
1: Ok, bene così, dunque ci siamo. Allora andiamo avanti con le super classifiche. Tocca la musica. Nei dischi più venduti, al primo posto c'è Biagio Antonacci con Mustang, davanti a Pink Floyd Dark Side of the Moon, al terzo Europe Candy's Madness, al quarto Michael Jackson Bad, al quinto Pink Floyd Wish You Were R. Dunque, invece, per quanto concerne i dischi più ascoltati in radio, i più cliccati, i più richiesti, al primo posto dedica di Ernia davanti a Peggy Gou con Woman, al terzo Madonna, Deuce 3, al quarto Cesare Cremonini Paparazzi, al quinto Miley Cyrus con Best Persuadis, al quinto posto, anzi al sesto Elisa Kinsugi e poi Marrakesh Ghe con Casini. Ok, bene, questa classifica dei dischi più venduti con Ernia e la sua dedica a Milano che è al primo posto in classifica. Signori, siamo arrivati al momento della chiusura di primissima con l'oroscopo, i programmi in televisione, le comunicazioni di servizio. Prego.
2: I tuoi sogni da bambino, quando pensavi a cosa avresti fatto da grande, ti sembravano obiettivi ambiziosi, quasi irraggiungibili. E ora guardati, adulto, realizzato, felice. E la ragazza o il ragazzo dei tuoi sogni? La paura di dichiararsi, il timore di non essere ricambiati. Ma oggi siete una famiglia e state arredando casa insieme. Realizzare i propri desideri, a volte, è più facile di quanto pensi. Basta mettersi in gioco. Vieni da Di Sante Mobili a San Nicolò di Teramo e progetta con il nostro pool di arredatori gratuitamente la veneta cucina dei tuoi sogni. Scoprirai una convenienza sorprendente, comode soluzioni di pagamento e la competenza e la scelta che solo Di Sante Mobili può offrirti. E ancora il giorno e la notte San Giacomo, Tomasella, Santa Lucia, i divani Ego Italiano, i complementi Cattelan Italia, le camerette Moretti Compact e tanto, tanto di più. Di Sante Mobili e Veneta Cucina. Vieni e realizza i tuoi sogni. È più facile di quanto pensi. Superstrada Teramo Mare, uscita San Nicolò.
0: Oriente, concessionaria Nissan a Teramo, Piano d'Accio e Spoltore Pescara. Da noi l'auto si fa realtà, la vedi, la guidi, ti piace, l'acquisti, giusto? L'hai presa da Oriente, concessionaria Nissan. Micra, Juke, Qashqai, X-Trail, SUV e crossover, a voi la scelta. Oriente, concessionaria Nissan, Piano d'Accio di Teramo, beh, ti aspettiamo.
1: Ok, bene così, dunque ci siamo, andiamo subito avanti con l'oroscopo di oggi, giovedì 8 ottobre 2026. Ariete, la configurazione ti invita a riscoprire il piacere del gioco lasciandoti sorprendere dalle proposte della vita e rilanciando le piccole sfide. Toro, anche se la calante, la luna in aspetto armonioso ti invita a dare a questa giornata una dimensione giocosa, ritrovando quella spontaneità del bambino. Gemelli, la giornata è come divisa: da un lato c'è un grande carica di vitalità, dall'altra invece un andare controcorrente. Però tutti e due fanno apprezzare questa forte sensazione di libertà. Cancro, la tua creatività ti propone nuove soluzioni che ti consentono di aggirare dei limiti con cui sei alle prese nel lavoro. Leone, la luna evidenzia alcune fragilità della tua situazione economica e ti invita a concederti il tempo di soffermarti sulla questione. Avrai così modo di capire bene i meccanismi. Vergine, la luna del tuo segno sembra separata dagli altri pianeti, come se ti trasportasse un'altra dimensione a metà strada tra sogno e realtà. E ancora Bilancia, la giornata un po' tesa, qualcosa di stressante, il tuo modo di vivere, gli eventi in costante simbiosi con chi ti è vicino evidenzia ancora più le difficoltà e le frustrazioni. Scorpione, difficilmente ti arrendi anche di fronte alle mille difficoltà che emergono nel lavoro in questo periodo, forse perché sei sempre pronto a cercare e sperimentare nuove cose. Sagittario, la luna nel settore legato al lavoro invita ad assumere un atteggiamento contemplativo, come se il tuo compito fosse quello di osservare senza intervenire. Capricorno, la configurazione tende a portare un po' di movimento nella sfera economica, facendoti spendere e investire le tue risorse, ma favorendo anche delle entrate. Acquario, Urano, il pianeta che insieme a Saturno ti governa, ti si trova in una posizione particolarmente favorevole e fortunata. Pesci, per finire, la luna è il tuo segno complementare, ti invita a dare la precedenza al rapporto col partner, facendo dell'amore il tuo punto di riferimento nella giornata di oggi. Va bene, pesciolini innamorati. Dunque, allora andiamo avanti con il momento della televisione. Su Rai 1 arriva alle 21.30 nelle tue mani, Doc. Rai 2, ore 14 di sera. Rai 3, Hitman, Killer per caso. Rete 4, Dritto e Rovescio. Canale 5, Tutto per la mia famiglia. Italia 1, Le Iene Spettacolo. La 7, Piazza Pulita. Su TV 8, The Qualizer, Senza Perdono. Su 3.9, Noi più, Mai più senza. Scusate, questo è quanto chiaramente per la televisione in serata. Chiudiamo con le comunicazioni di servizio. A 900 Caffè in Galleria a Teramo si comincia bene la giornata con un caffè, poi la colazione, un assaggino di primo e secondo, una serata davvero speciale, insomma 900. Nero di Seppia, stasera che sera, Nero di Seppia, ristorante a base di pesce in via Trieste 159 a Giuliano Valido. Chiama al 348 53 88 978, ristorante Nero di Seppia di Antonio Pettinari. Vi aspettiamo anche per i favolosi crudi. Dunque riapriremo anche qui a fine mese, quindi normalmente buone cose a tutti. Vabbè, dunque Radio Domenica Show torna domenica di adesso, va bene, esattamente l'11 di ottobre dalle ore 10 e 15 in poi. Di Paolo Arredamenti, Grandi Marche, i consigli di architetto, i mobili per una scelta importante per la tua casa. L'arredamento firmato di Paolo Arredamenti a Bellante, Terra, Montesilvano, San Benedetto del Tronto, con shop online, indirizzo di paolotrade.it. Veniamo invece adesso subito alla musica in radio. Cosa va oggi in radio? È il momento super di 10 plus, 10 tra autori, cantanti e cantautori che hanno fatto grande la musica leggera italiana. I nostri festival, Festival della Poesia Italiana, partecipa è semplicissimo. La raccolta porta a porta oggi è giovedì 8 di ottobre, stasera va a Carta e Cartone, non potete sbagliarvi, Carta e Cartone stasera è giovedì, perfetto. La notte è fatta per amare e sognare, stanotte fai l'amore, domani nascere un fiore, campagna contro la denatalità, cura di Radio Amica International. Veniamo alla web radio, l'indirizzo radioamicainternational.it, fai play, ci sei, ok, ci siamo anche noi, perfetto, buone cose, ci sentiamo nelle prossime edizioni e più tardi, state sempre con noi su Radio Amica e quando andate fuori portatevi un pezzo d'Abruzzo di Radio Amica in ogni angolo del mondo. Ciao a tutti, grazie, buona giornata.

0: dei tuoi sogni da bambino, quando pensavi a cosa avresti fatto da grande. Ti sembravano obiettivi ambiziosi, quasi irraggiungibili. E ora, guardati, adulto, realizzato, felice. E la ragazza o il ragazzo dei tuoi sogni? La paura di dichiararsi, il timore di non essere ricambiati. Ma oggi siete una famiglia e state arredando casa insieme. Realizzare i propri desideri, a volte, è più facile di quanto pensi. Basta mettersi in gioco. Vieni da Di Sante Mobili a San Nicolò di Teramo e progetta con il nostro pool di arredatori gratuitamente la veneta cucina dei tuoi sogni. Scoprirai una convenienza sorprendente, comode soluzioni di pagamento e la competenza e la scelta che solo Di Sante Mobili può offrirti. E ancora il giorno e la notte San Giacomo, Tomasella, Santa Lucia, i divani Ego Italiano, i complementi Cattelan Italia, le camerette Moretti Compact e tanto, tanto di più. Di Sante Mobili e Veneta Cucine. Vieni e realizza i tuoi sogni. È più facile di quanto pensi. Superstrada Teramo Mare, uscita San Nicolò. Let's fuck tonight. Woo! Let's fuck in
1: New York. Let's fuck in Dubai. Let's fuck in San. Ma ce l'hai la ragazza? Sali in macchina, portala dall'IP dei fratelli Ciprietti, via Grilei 407 a Giulia Navalido. Fai un pieno di benzina, gasolio, gas e poi via tutto gas. Anzi no, fermo! Lava l'auto, falle fare un giro con le mini moto. E se le vuoi veramente bene, vai al bar, gioca la fortuna e non si sa mai. Stazione servizio IP dei fratelli Ciprietti, via Galilei 407 a Giulia Navalido. La ragazza non ce l'hai, trovala subito!

47esimo Festival della Poesia Italiana, e già questa è la 47esima edizione. Partecipare è semplicissimo, basta inviare entro non oltre il 7 gennaio 2027 massimo 2 poesie inedite con vostro nome e cognome, numero di telefono, il tutto indirizzato al 335-65-64507 tramite WhatsApp. 47esimo Festival della Poesia Italiana, premiazione nella finalissima del mese di Pasqua 2027. Ci siamo! 47esimo Festival della Poesia in Lingua Italiana, un'esclusiva di Radio Amica International. Scadenza 7 gennaio 2027, vi aspettiamo, ciao!

A volte ci sentiamo sconfitti, a volte dentro ad una nuvola dove non passano sogni. È un qualcosa che ti prende, che fa vincere e innamorare. Passano canzoni e passano sogni, passano parole e sentimenti. E l'incanto non finisce mai. Radio Amica Internazionale.

Ed ecco l'estate 2026, tutta bella, calda, le corse sulla spiaggia e poi il pranzo, la cena. Gar del Lido, ristorante e pizzeria in un mondo di cose gustose e di più. Menù a base di pesce, prime e seconde, e poi la pizzeria. Pizze in diverse specialità. Serate indimenticabili nei nostri locali e sulla terrazza sul mare. Profumo di pizza, profumo di mare. Gar del Lido, Tortoleto Lido. Roba da sognare, roba che fa sognare. Gar del Lido, ristorante e pizzeria, al telefono 0861 78 77 02, lungomare.

Reale Mutua, assicurati al meglio a Teramo, via Le Crispi 307, al telefono 0861 41 37 42. Assicurazione auto, ramo vita, beni mobili, servizio liquidazione danni. Reale Mutua Assicurazioni, nella sede di via Le Crispi 307 a Teramo. Competenza, qualità, un servizio clienti eccellente. Siete a vostro agio. Assicurati di più, assicurati al meglio. Reale Mutua Assicurazioni, via Le Crispi 307 a Teramo, al telefono 0861 41 37 42. Agente per Teramo, D'Angelo Domenico. We'll be right back.

Officina Raniero Di Marco, via Faiani 9 a Teramo, la tua officina per qualità, professionalità, cortesia. Ora con Oscidro, innovativa soluzione per la pulizia dei residui di combustione. Pulizia interna del motore, Oscidro. Notevoli vantaggi, chiedi di più alla tua officina. Raniero Di Marco, via Faiani 9 a Teramo. Qui trovi risposte certe per la tua auto, insomma la soluzione. E in più la nostra esperienza al tuo servizio. Officina meccanica Raniero Di Marco, via Faiani 9 a Teramo, al telefono 0861 41 36 00 e buon viaggio! Le cose buone esistono ancora. Prova la cucina a base di pesce al ristorante Arlecchino da Sante presso il Residence Tortorella, Tortoretto Alto. I nostri primi, secondi, gli antipasti gustosi e irresistibili, solo a base di pesce fresco. E poi la qualità del servizio, i prezzi davvero speciali, locale moderno, provate a pranzo, cena o tutte e due, se ne sente il bisogno. Al ristorante Arlecchino scoprirete che sotto sotto c'è un mare di bontà. A Tortoretto Alto presso il Residence Tortorella, via 24 maggio al numero 22. Per prenotazioni 347 37 64 271. Tranquilli, c'è Sante al ristorante Arlecchino. Di Paolo Arredamenti, fantastico showroom con firme importanti di mobili e arredi. Personale attento, professionale, consigli di architetti per suggerimenti vincenti. L'arredamento della tua casa è firmato di Paolo Arredamenti, Abelante Teramo, San Benedetto del Tronto, Monte Silvano. La qualità dei mobili è il nostro fiore all'occhiello, mobili alla portata di tutti. Sappiamo accontentarvi, viene a vedere. Di Paolo, il punto di riferimento per arredamento in Abruzzo. Grande affidabilità, effetto bellezza, sostanza. E lasciatevi sedurre dai mobili di Paolo Arredamenti. Abelante Teramo, Monte Silvano, San Benedetto del Tronto. Per informazioni 0861 61 64 36. Di Paolo, l'arredamento per la tua casa.

all'improvviso appare, anzi senti un odore intenso e piacevole che invita. Columbus, ristorante a base di pesce, lungomare Spalato 10, Giulia Novalido. Il locale che conoscete già, quello grande, accogliente, la vera cucina di mare dal 1992. Columbus, quello che ti aspetti da un ristorante di pesce, fresco, scelto, perché a tavola i nostri clienti vogliono il meglio e lo hanno da tanto tempo nella tradizione della cucina di mare. Ristorante Columbus da Sandro al telefono 085 875 46. Siamo sempre noi.

una disco dance al giorno toglie il medico di torno, il ritmo della notte su Radio Mica International, la disco dance tutti i giorni a Radio Mica International. Oh yeah.